0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock. Will you

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoi ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1977.

0: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
11: autunno.
12: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
22: Iperceramica.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
25: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
26: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
12: Virgin Radio, style rock.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Virgin Radio.
0: Sono le 6:28. TG Com 24.
19: Breaking News.
20: Buongiorno da Esther Oletto. Flavio Bolsonaro vince primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03%, mentre Lula da Silva ha raggiunto il 45,16%. La differenza tra i due è di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50%, si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Si congratulano i leader di Argentina e Colombia. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum. La legge elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%. Prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo. Voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Carlasco e i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole Alberto Stasi. Se la giustizia ce ne consegnerà un altro ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra, decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa la fiducia, ribadisce Mancini. In allenamento il CT ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
21: Buongiorno. Basta!
22: Inizia una nuova settimana qui su Virgin Radio in yes. Rock and Talk. Noi siamo pronti, carichi
23: sì.
22: A pallettoni, direi, con un Nico Carminati sfavillante, splendida forma anche
21: basta.
22: Lui.
23: Hanno già capito che c'è Nico Carminati. La squadra è davvero tristemente completa.
22: Al complesso, sì. Sì, perché sì. Non hai citato anche gli altri due.
23: Gli altri due devono ancora mostrarsi e concretizzarsi davanti ai nostri
22: arriveranno,
23: occhi,
22: stai tranquillo vedere. Che arriveranno Riccardo Buccero, Antonello Piroso. Ah, c'è anche
23: sì,
22: una novità.
23: Antonello Piroso.
22: Domani sarà proprio, qua, giusto? Cioè fisicamente, sarà un'apparizione mistica
23: sì, sì,
22: quasi.
23: Sì. Verrà qui negli studi perché lui ogni tanto deve venire a controllare se insomma... se tutto è a posto.
22: No, deve venire a darci il resto, cioè, ci aveva promesso che ci
23: come
22: avrebbe bastonato.
23: Come
22: diceva
23: tua mamma, vero? È uguale,
22: esatto.
23: Sì, anche sì. A me lo diceva, non tua mamma.
22: Ti do il resto,
23: La mia mamma.
22: Sì, diciamo che le nostre mamme ci hanno educato sì. In una maniera non proprio convenzionale, nel senso che oggi
23: ma
22: probabilmente
23: allora
22: la loro maniera sarebbe vietata, ecco, però diciamo che erano un po' più severe forse
23: ma
22: dei
23: allora,
22: genitori di oggi.
23: Le ciabatte che usava mia mamma non erano così dure, non so se la tua usava gli zoccoli, a me usava e pantofole.
22: No, no, delle infradito, dai, d'estate le infradito, erano leggere, figurati, nemmeno le sentivi, le stesse che venivano utilizzate per ammazzare le zanzare, ecco.
23: Aveva una mira che tu non hai idea. Aveva una mira, porca miseria, magari sbagliava a mettere la minestra nel piatto, ma invece sul mio testone la pantofola arrivava precisa
22: sì,
23: tra
22: poi
23: l'occhio sinistro e l'occhio destro.
22: Il giro del tavolo e non era telecomandata,
23: no,
22: non
23: no,
22: si
23: no.
22: È mai capito come facesse a farlo.
24: Cominciamo la trasmissione.
23: Che vuoi? Lasciaci parlare di cose importanti.
22: Su, fateci sfogare.
23: Le mattonelle intorno al tavolo erano consumate. Consumate.
22: Bene, dopo questi tristi ricordi d'infanzia, adesso
23: no,
22: capite perché
23: no.
22: Siamo ridotti così.
23: Ma perché ecco. Soprattutto siamo dei duri.
22: Come no?
23: Temprati proprio.
22: Sì.
23: No, vabbè, invece le mattonelle intorno al tavolo di casa di mio figlio sono consumate perché io scappo perché mia nipotina mi corre dietro.
22: Sì, perché lui dovete sapere che sì. In pratica è sempre a casa della nipotina.
23: No,
22: sì,
23: no,
22: sì,
23: no,
22: sì, diciamo
23: no,
22: la verità,
23: non
22: so, che sei il suo, nonno preferito,
23: non
22: avanti,
23: sempre.
22: Avanti, avanti, quando c'è da riconoscere dei meriti
23: no,
22: dobbiamo
23: anche
22: farlo.
23: Perché gioco a mio favore perché insomma l'altro nonno è in Sardegna. Quindi,
22: vabbè, quindi per questo anche di vicinanza.
23: Bene. Comunque le faccio ascoltare Sam Cooke e sta crescendo bene.
22: Voi siete pronti perché oggi abbiamo un paio di nuove canzoni da ascoltare.
23: Sì, sì, sì.
22: Indovina
23: sì.
22: La Rockstar che mi mette sul piatto un gran bel disco oggi.
23: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
22: Bello, bello.
23: E che altro? Oh, state attenti perché sennò vi prendiamo a ciabattate. Ok? Let's go!
1: No, avete finito di parlare di affari vostri?
23: I nostri affari sono anche i vostri affari.
22: Ma certamente.
23: Perché la nostra è una comunità, è una famiglia.
22: Noi non abbiamo niente da nascondere.
23: Niente.
22: Proprio tutto sotto il sole, eh?
23: Esatto.

0: Robert Smith ancora non ha imparato a passarsi bene il rossetto sulle labbra. Sbava a destra e sinistra, ma vabbè, lascia. Invece Steve Miller, anche se non si mette il rossetto, canta benissimo, anche a 83 anni.
1: Tanti auguri,
0: tanti auguri
1: a lui.
0: E anche a Brian Johnson, e questo qua. Eddie Clark, poi chitarrista dei Motorhead dal 76 all'82, avrebbe compiuto 76 anni. I Motorhead li ho ascoltati dal vivo proprio in quel periodo. Sapete dove?
1: Dove? Al Paralido?
0: Esatto,
1: ma lo sapevo, guarda.
0: Poi Bob Geldof ne fa 75, David Bryson, chitarrista dei Counting Crows, 65.
1: Era il 1962 quando i Beatles pubblicano il loro primo singolo Love Me Do. Jimi Hendrix, Mitch Mitchell e Noel Redding invece nel 66 si incontrano nel Regno Unito e suonano insieme per la prima volta, dando forma al nucleo della futura Jimi Hendrix Experience. Ci sono i Cream nel 1968 con il singolo White Room, uno dei brani più celebri della band di Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Led Zeppelin, che invece nel 1970 pubblicano il terzo album in studio della storica band britannica. Elton John, che pubblica Goodbye Yellow Brick Road nel 1973. I Queen, che iniziano la controversa residency di 9 date a Sun City in Sudafrica durante l'epoca dell'apartheid nel 1984. E chiudiamo con gli anni 90 degli R.E.M., che nel 92 pubblicano Automatic for the People, ottavo album in studio della band statunitense. Adesso si vola con il nuovo singolo dei Rolling Stones, yeah! Eccoli qui, Mr. Charm.

0: il Mr. Charm a cui fanno riferimento, sei tu il Mr. Charm?
1: Ma non credo,
0: radio,
1: sai, perché sì, in realtà questa è una riflessione sulle cose che potrebbero non andare in questo mondo. Sembra che il riferimento sia in realtà a Mr. Elon Musk, ma...
0: Sembra, per carità. Seconda pagina? No, non proprio. Venerdì, dopo molti giorni di assenza, avrete notato che è tornato a scriverci Davide Gatto. Per almeno una settimana non ci scriveva, eravamo preoccupati ma anche felici, tant'è che stavamo organizzando una festa per la sua dipartita, ma poi non è morto, non ha trovato una ragazza su cui concentrarsi.
1: Pensavamo che ci avesse solo tradito con qualcun altro, invece tradito, no, è tornato da noi.
0: Esatto, tant'è che ieri pomeriggio mi ha mandato un messaggio con addirittura uno screenshot relativo alla pagina del come si chiama, del il maxi processo. Il maxi processo, la pagina Facebook del maxi processo.
1: Sì.
0: 400.000 follower, 20.000 post, una ferita che si riapre. Perché? Perché io ho raccontato la mia storia legata al maxi processo, storia che nessuno ha creduto. Comunque vabbè, torniamo indietro. Il maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra è iniziato il 10 febbraio dell'86 e si è concluso il 30 gennaio del 92 con 346 condanne, di cui 19 ergastoli, un'operazione giudiziaria gigantesca di cui parlò tutto il mondo. In quel lasso di tempo io andai a trovare i miei parenti in Sicilia un paio di volte e non ricordo esattamente quando, ma mio cugino Marcello mi disse: ma perché non andiamo a dare un'occhiata al maxi processo? Si poteva, evidentemente, tant'è che mostrando i documenti ai carabinieri siamo entrati, c'era un salone enorme, in quell'occasione erano pochissime persone all'interno, un testimone che rispondeva alle domande, qualche avvocato, un giudice e nient'altro. Quando raccontai questa cosa ai colleghi della trasmissione, Riccardo Bucero, con un sorriso ebete, non mi credette. Io ho smesso di rivolgergli a parola da allora, ma anche Massimo Cotto non mi credette, una cosa che mai gli ho perdonato, e nemmeno un ascoltatore quando lo raccontai in radio, cioè praticamente non mi ha creduto.
1: Vabbè,
0: nessuno.
1: Sei andato ad assistere a questo maxi processo, non eri coinvolto, quindi voglio dire, perché non crederti alla fine?
0: Perché tu sei democristiano e credi a ogni cosa.
1: Io faccio finta di crederti.
0: Vabbè, allora praticamente l'unico testimone di questa mia esperienza personale sono io. Ok, allora dovete dirmi, per consolarmi, qual è la cosa che avete detto e nessuno vi ha creduti.
1: Ecco, quella che hai detto poco fa, che Mr. Charm era dedicata a me, per esempio. Ho fatto finta di credere, cioè, certo, come no.
0: 342 41 41 411.

0: Gonna Go Fuck It, questi erano gli Offspring in Rock and Talk su Virgin Radio. Io comunque avevo capito che la pagina relativa al maxi processo fosse stata creata per celebrare la tua partecipazione
1: come
0: pubblico.
1: Però
0: invece no,
1: uno dei 20.000 post sicuramente saranno dedicati a me, sarà dedicato a me, sì.

0: Man, la canzone che ha creato il famoso dissing con il Lynyrd Skynyrd, ve la ricordate bene, era proprio Neil Young del 1972. Fernando, dopo 15 anni di matrimonio mia moglie non ha mai creduto che con la mia amica in particolare non sia mai successo nulla. Beh, se siete ancora sposati, Fernando, evidentemente niente di grave.
1: Se non ti ha creduto lei, dovremmo crederti noi.

Da Power Up, questi erano gli AC/DC con Realize. Se andate a vedere bene in quella pagina Facebook dedicata al maxi processo ci sono due o tre post dedicati a te, dicono i ben informati e dicono...

0: Sì, è uno dei tanti concerti che i Green Day hanno tenuto in Italia. C'eravate anche voi, noi vi crediamo.
1: E tra poco le ultime sul traffico, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 verso Torino tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Coda di un chilometro tra Torrenove e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Traffico rallentato sull'autosole tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.

0: invece non crederete, e fate bene, che il concorrente, chiamiamolo così, di Indovina la Rockstar si chiami Carlo, Giancarlo, Francesco o Laura. No, sarà sicuramente Riccardo Buciero, che trasformerà la sua voce per poter portare a casa Rubber Soul, un capolavoro, sì, così la dice, sì, lui, ma siamo d'accordo.
1: Ma ricordate la favola di Al Lupo, che poi a furia di dire bugie si perde credibilità, si rischia di non essere creduti neanche quando, sì, uno dice la verità, che è un, sì, po' la storia della tua presenza, no, al famoso maxi processo. Non sappiamo come sia andata davvero.
0: No, io dico la verità. Poi sta a voi crederci o meno. La credibilità, Riccardo Buciero l'ha persa già il suo secondo giorno di vita, ma del resto, insomma, perché basta guardarlo in faccia, sì, e uno dice: no, non ti credo.
1: E poi quando ci sono i mezzi Beatles, lui sarebbe pronto, sì, a fare qualunque cosa. Quindi
0: questo disco, Rubber Soul, è uscito venerdì scorso. E perché? Perché sono passati 60 anni dalla pubblicazione. E come l'hanno pubblicato?
1: In versione amplificata e remixata. Quindi un capolavoro che torna a splendere dopo 60 anni, quindi finirà nelle vostre mani doppio CD, e non solo, perché vogliamo rovinarci, t-shirt, sì, portapasse e cappellino, pensa un po'.
0: Ma dai, 800 324 330, che se ti

0: Man's Eyes Read, questi erano gli R.E.M. su Virgin Radio. Cosa è successo qui? Questa è una sorpresa. No, questa è una nuova, è la nuova sigla di Italiana Rockstar. Va bene, vi avevamo detto che sarebbe stata una grande settimana. Abbiamo anche deciso di cambiare la sigla, ma potremmo anche cambiare il gioco, perché con una che si chiama così, in onore di un grande personaggio, io andrei direttamente col barattolo dei fagioli, giusto? Raffaella, buongiorno!
1: Ciao Raffaella!
2: Ciao, ciao, ciao!
1: Come stai? Inizia bene la settimana,
2: Benissimo.
0: Questa è ironia, Raffaele, un'ironia un po' quasi caustica, però l'abbiamo colta, direi.
1: Già il lunedì è dura, se poi ti vuoi schiantare contro due testoni come noi. Vabbè, dove stai andando?
2: Sto andando a lavorare.
1: Un'altra.
0: Di che ti occupi, ragazzi, Raffaella?
2: Devo andare a lavorare,
0: per
2: questo posto, sono povera.
0: No, vabbè, lascia stare, quello non ci interessa.
1: Come non ci interessa?
0: O meglio, nel senso, grazie di aver condiviso con noi la tua situazione finanziaria, che migliorerà, almeno a livello d'umore, soprattutto con questo doppio CD dei Beatles. Ma di che ti occupi?
2: Io faccio l'infermiera.
1: Beh. In effetti, e qui stiamo parlando con il ministro della sanità, gli stipendi della sanità, Andrei, però alzati. Metti un applauso, per piacere.
0: Dai, fai il populista adesso. Forza. Avanti col populismo. Cos'è che prometti poi in cambio, dopo, oltre gli stipendi che...
1: Le accise le hanno tolte.
0: Gliela regala lui la benzina. Cioè, se voi andate a distributore lo trovate direttamente con i buoni.
1: Va bene. Senti, Raffaele, la tua cultura musicale in campo rock è sterminata, vero?
2: No, non è sterminata, ho fidanzato più col batterista rock, insomma, gli sto un po' dietro,
0: Raffaele, te pare poco, scusa, la prima credo che abbia un fidanzato batterista, io non me ne ricordo altri.
1: Sì, avere un fidanzato batterista va in giro a dirlo a tutti.
0: Va bene,
1: andiamo con il primo indizio, dai.
3: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Se sei una fan della prima ora, conoscerai sicuramente il film documentario che gli fu dedicato nel 1993, Starshaped, che io avevo completamente rimosso, guarda.
1: L'hanno confidato a Riccardo Buccero.
0: Ma sarà vero?
1: L'unico a saperlo.
0: Ma...
2: io proprio non l'ho neanche
1: capito. Vabbè.
3: Indizio 2.
1: Il loro ultimo album invece è stato pubblicato nel 2023, quindi recentemente. Il titolo è un omaggio allo storico bodyguard del gruppo, che si chiama come il nostro regista, non Nico, l'altro.
0: Ah, Darren.
1: È vero, ecco.
0: Dai,
1: sì, ma anche questo è difficile, hai ragione, scusa.
0: Nemmeno
3: indizio 4.
1: Chiediamo scusa per Riccardo Buccero, vergognoso.
0: Allora, oggi si devo dire che questi indizi ci stanno quasi infastidendo, guarda.
1: Mamma mia.
0: Io te lo darei per
4: questi qua.
0: Allora, il titolo del pezzo che ascolteremo adesso fu ispirato da un brano degli Smiths. Morrissey e compagnia cantavano di un uomo charming, mentre loro si sono occupati di un uomo senza charm. Prima c'era Mr. Charm dei Rolling Stones, poi Charming degli Smiths e poi Charmless Man del gruppo in questione, che tu dovresti indovinare. Allora, Damon Albarn, cosa ti fa venire in mente? Damon Albarn. Gli antagonisti degli Oasis. Dai.
1: Quattro letterine.
0: No,
3: hai perso.
0: Allora, in effetti c'erano state. Mi sembra che uno dei due, o Liam e noi, l'avesse detto una volta scherzando. Grazie. Delle cose non proprio carine di Chris Martin, ma
5: Caproni.
0: Poi si sono scusati. Però non...
1: Raffaella, passami il batterista, per piacere.
2: Non c'è, dorme.
1: E come non c'è?
0: Dorme?
1: Sì, guarda,
0: meglio.
1: È meglio che non venga a saperlo.
0: Va bene, comunque erano i Blur, ma non c'è bisogno di scusarsi, Raffaella. Comunque tu il disco te lo porti a casa in ogni caso.
1: Sì, condividilo con il batterista. Ciao!

0: lo avete capito che questa non conosce Blair? Questa ha superato il livello capra. Sì, non dategli niente.
1: Niente.
2: No, i Blur, madonna che capra.
3: Oh, i Blair. A questo stipendio io le pure toglie, no, che dovete aumentare. Ammazza se è de goccia, oh. Per la miseria, che caprona!
4: Raffaele, c'era il doc che per fate i suggerimenti se stava a senti male. Rianimatelo! Niente, nonostante quello non c'è riuscita, oh, i Blair!
5: Raffaella, i sedativi devi darli ai pazienti, non devi prenderli tu.
6: Madò, che scazzo, Raffaella, non vorrei essere nei tuoi pazienti oggi.
7: Dai, piccola capretta, erano i Blair!
8: The Queen of Tarelle! Mamma mia, ragazzi, stamattina! Che roba, che inizio settimana,
9: Arriva una donna, diventate due scemi.
1: No. Per questo potremmo querelarti, ma però ti basterà offrirmi una birra la prossima volta che ci incontriamo.
10: Ecco, anche in questo caso lo scrocco, lo scrocco salta fuori. Gli editors con Seriously.

0: La nostra Raffaella nazionale è famosa per aver inventato tantissimi passi, tra cui il più famoso è quello a cui non puoi assolutamente fermarti di fronte, ovvero sia il passo carrabile.
1: Fantastico, non l'ho capita.
2: Nemmeno io.
3: Guarda,
2: no,
3: io penso che oggi sarà
2: ottima.
3: dura.
2: Sì,
3: Ma quale forma ottima, ma dai.
2: No, l'ha costruito bene il personaggio, si è medesimato, però
3: Sì,
2: non l'ho
3: sì.
2: capito.
3: Beh,
2: Io
3: in
2: poi
3: effetti
2: lunedì mattina sono un diesel.
3: ci
2: Io.
3: si arriva con un po' di
2: Ma tu ci sei
3: ritardo, sì,
2: arrivato,
3: però
2: ma
3: alla fine ci sono arrivato.
2: Ma ci sei arrivato
3: Ma
2: e non
3: perché
2: ci
3: non hai
2: dici
3: capito
2: niente.
3: tu?
2: No!

0: E Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son qui in Walk and Talk su Virgin Radio. Vi abbiamo detto che siamo in diretta fino alle 9 anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Tra poco Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Ufficio, cosa smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Safari Song con i Greta Van Fleet. Siamo tornati indietro, diciamo, ai loro quasi esordi, perché era il 2017, esattamente, so, quasi decimo anniversario per questo pezzo.
1: Grandi.
0: E non avrei mai detto che questo lunedì a metterci a dura prova sarebbe stata l'imperdonabile lacuna della nostra amica Raffaella sui Blur, perché quando ci ha detto i rivali degli Oasis, gli acerrimi nemici, quando ha detto Coldplay, ho detto: signori, pensavo che al peggio non ci fosse mai fine, ma qui siamo andati proprio oltre,
1: futuro,
0: siamo andati oltre. Meno male che c'è la musica a risollevarci.
1: Andava tutto bene, insomma, il fidanzato batterista, un bel lavoro. Poi abbiamo parlato di politica, delle mie prossime elezioni, della mia candidatura, cioè andava tutto bene. Ecco, non abbiamo parlato di dischi con Raffaella, e questo mi spiace, perché sicuramente ne aveva
0: da
1: almeno tre.
0: Sì, perché le avremmo chiesto: qual è l'ultimo disco che ti sei portato a casa fisicamente?
1: Esatto.
0: Visto che c'è una
1: questa è la domanda per voi, ma perché? Perché il settore della musica registrata nell'Unione Europea nel 2025 ha visto il proprio fatturato crescere del 5,1% su base annua, generando ricavi complessivi per 6 miliardi di euro. A rivelarlo è Music in the UA, European Union, il report annuale dell'International Federation of Phonographic Industry. Vabbè, insomma, le cose vanno bene, si torna a vendere dischi. A chi li vendono?
0: Li vendono? Ma guarda, perché sai,
1: qual è l'ultimo disco che hai comprato?
0: Guarda, ti stavo proprio pensando, perché l'ultimo disco fisico che ho portato a casa è stato Romance, il vinile dei Fontaine D.C.
1: Ma dai, hai fatto solo bene. Invece l'ultimo dei Rolling Stones me l'hanno regalato.
0: Sì, poi vabbè, lasciamo stare i regali, però.
1: Invece io ho comprato un disco di Eliza Gilkinson, che è una cantautrice americana. Il vostro ultimo disco che avete acquistato al 342 41 41 411, non dite questo del 78 dei Police, per piacere.
0: Non vale.

0: Guns and Losing You su Virgin Radio, erano i Police, siete in Rock and Talk. Marco da Udine, ultimo disco acquistato, Louder Than Love, il secondo album del 1989 dei Soundgarden. Lui l'ho preso in vinile e ci dice di averlo già consumato. Stessa storia per Domenico da Teramo, che ha praticamente solcato già From Zero dei Linkin Park.
1: Beh, in effetti, allora, confesso, non ne compro tanti quanti ne compravo in passato, però ne compro ancora, soprattutto quelli vecchi, perché costano meno.

0: questa è nuova di Zecca, si intitola Helen Keller e dei Placebo, ma Luca ha comprato un disco della fine degli anni 80, che Luca è figlio di Emanuela, mio figlio Luca, ha comprato Injustice for All dei Metallica.
1: Blackened, sì, è una delle mie preferite, sì, Metallica. Bravo
0: Luca.
1: Ma
0: dove ha preso i soldi? Dalla borsa di mamma.
1: Dalla borsa di mamma, tubo fa l'americano. Esattamente. Quella là.
0: Sì.
1: Allora, c'è per esempio la figlia di Emanuela, invece Elisa, che ha scelto Rumors dei Fleetwood Mac, quindi i giovani che stanno riscoprendo i dischi del passato,
0: giusto,
1: e per
0: giusto.
1: Questo dobbiamo ringraziare però i social, perché devi sapere che parecchi trend usano proprio dei frame di alcune vecchie canzoni conoscono oramai anche i giovanissimi.
0: Classici, sono classici. Linkin Park su Virgin Radio 2000.

0: E la voce di Chester Bennington con i suoi Linkin Park su Virgin Radio. Parlavamo di classici, ne sta arrivando uno bellissimo di Alice Cooper. Fra poco, School's Out.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo.
12: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino?
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
17: Mm-hmm.
16: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
22: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
23: Oh, Obi, tutto è possibile.
0: sensibile.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Long Playing Stories.
23: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
24: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
23: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
25: Virgin Classics
26: 1972.

0: È un po' presto, la campanella deve ancora suonare, i ragazzi devono ancora entrare a scuola, per noi è già ricreazione con Alice Cooper, School's Out, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, siamo partiti da questa rimonta della vendita dei dischi in formato fisico,
1: meno male,
0: secondo
1: meno male.
0: Il report di una nota istituzione, vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo che avete portato a casa. Allora, c'è Serena che dice che ha comprato in formato fisico One Assassination Under God Chapter 2 di Marilyn Manson in vinile splatter rosa e nero, edizione che è uscita lo scorso agosto, dice che è anche molto bello. Poi c'è Clemente, ascoltatore calabrese, per i suoi 50 anni ha ricevuto Power Up, l'ultimo album degli AC/DC e il doppio vinile in versione oro del loro storico Live at Donington Park, che è uscito in occasione dei 50 anni di storia della band.
1: E poi c'è chi va per mercatini, avrete notato che le fiere del disco oltre ai mercatini sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi anni. Claudio dice che proprio ieri a un mercatino ha preso Paranoid dei Black Sabbath e Nevermind dei Nirvana, però io ho constatato che anche nelle fiere del disco, insomma, si sono
0: alzati i prezzi, stai per dire?
1: Devo proprio dirlo, ragazzi, sì, anche lì il collezionismo sarà, vabbè, comunque sia, girate per mercatini.

0: si vola con Lenny Kravitz.
1: In Rock and Talk su Virgin Radio anche le breaking news del TGCOM 24 in arrivo.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Ester Roletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione.

0: Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Allovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Allovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole un incidente viene segnalato alla barriera di Milano Sud. Traffico rallentato tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Coda di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 7 code per traffico tra la barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo code per traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
8: E poi c'è Antonello Piroso che insomma non si capisce da che parte sta, anche musicalmente, perché ti cita i Doors ma poi ti fa ascoltare Frame degli Squallor, ti cita Miles Davis e poi magari è un grande appassionato di Mario Tessuto, quindi vai a capire quel tipo lì.
9: Allora però potrebbe avere anche lui una sterminata collezione di dischi, allora avercelo non detto, perché allora dovete sapere, credo, che noi abbiamo discusso per un messaggio che è arrivato, ovvero di un ascoltatore che dice 30 anni di collezionismo vinili, tra cui ultra rarità hard rock, glam e rimetal 80-90, siamo a 1 milione di pezzi, Daniele da Milano. Ma secondo me
8: credo.
9: Lui ha 1 milione di vinili.
8: Ma non ci credo.
9: Il Doc
8: dove
9: dice che sono 1 milione di pezzi, ma quindi pezzi suddivisi di canzoni, in album sarebbero 83.000
8: sì,
9: vinili.
8: Esatto.
9: Ma ti dico che c'è un collezionista brasiliano che nel 2018 ha stabilito il record mondiale con 5 milioni di vinili, ne ha acquistati un numero tipo paragonabile a 30.000 pezzi l'anno, pensa.
8: Sì, sì, sì.
9: Quindi come vedi possono esserci collezioni milionarie.
8: Sì, ma... Sì, rasenta la follia qua.
9: Sì.

0: That's the right words, the right action dei Franz Ferdinand, gran bell'album. Sì,
1: ma
0: sì.
1: Nessuno parla mai dei CD, che ce ne facciamo dei CD? Perché come? Io vedo che ormai i vinili sono diventati di uso comune e di una bellezza anche nel tenerli in casa, ma i CD rimasti ormai nei nostri cassetti, delle scarpe a prendere polvere, che io ho comprato, ne ho circa 800.
2: Amico,
1: Peppe da Taranto.
2: Giuseppe da Taranto, innanzitutto calma e sangue freddo, perché sembra che poco fa Rabersoli, in versione amplificata e rimasterizzata per il 67° anniversario, il nostro ascoltatore se l'è portato, la nostra ascoltatrice se l'è portato a casa in versione doppio CD. Quindi andiamoci piano con sta storia di dove mettiamo i CD.
0: In bella presenza. Comunque io ho un problema enorme: durante il trasloco mi si è rotto il lettore CD. Prima di comprarne uno nuovo prenderò in considerazione le vostre offerte al 342 41 41 411. Il migliore lo comprerò a 25 euro.

0: Vibes su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
24: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
25: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Nuova settimana insieme al nostro Cavaliere Nero, quindi pronti ad ascoltarlo in questa prima puntata. 5 ottobre di lunedì, con il suo punto di vista sull'attualità, arriva in Rock and Talk Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno.
27: Buongiorno.
28: Buongiorno a tutti. Dunque, parliamo subito di Kimi Antonelli, che è arrivato secondo nel Gran Premio del Bahrain, traslocato in Malesia. Una soluzione creativa per salvare i conti del circo della Formula 1, dal momento che il Gran Premio in Bahrain non si era tenuto nel momento in cui era esplosa la crisi, no, tra Stati Uniti, Israele e Iran e nello stretto di Hormuz. Quindi per sicurezza si era deciso di non disputare il Gran Premio, lo si è disputato in Malesia a Sepang, e Kimi Antonelli si è confermato il pirata della Malesia, come scrivono con grande fantasia i titolisti questa mattina sui giornali, perché è arrivato secondo dietro Verstappen, ma per sua fortuna il suo compagno di scuderia Russell, che è il secondo nella classifica mondiale, si è dovuto fermare. Quindi con il secondo posto di ieri il distacco fra Kimi Antonelli primo nella classifica mondiale e Russell secondo è di 84 punti, un'enormità. Di fatto i giornali oggi, e mi auguro che Kimi Antonelli non sia superstizioso, perché in quel caso è meglio se tocca la mia testa come scongiuro e porta fortuna, dicono che se tutto va per il meglio fra due Gran Premi di fatto avrà matematicamente conquistato il titolo mondiale. Vedremo come va a finire. Ovviamente da italiani credo che su questo, anche se ferraristi, si possa convenire, anche perché poi ieri Lewis Hamilton è comunque arrivato terzo in una gara in cui però segnalo, no, siccome esaltiamo il predominio della tecnologia e dell'elettronica, ieri, come scrive la stampa di Torino, scene obiettivamente non da Formula 1, imbarazzanti, perché a un certo punto la più parte delle macchine, causa anche una bomba d'acqua che da quelle parti non è un fatto, non è un evento così insolito, il software delle power unit sono andati in tilt. Qualcuno ha detto c'erano condizioni non previste, si è scatenata una sorta di bug informatico per cui le macchine procedevano chi più chi meno a 30 all'ora. Cioè sembrava un videogioco degli anni 80, visto che stamattina si parlava di vinili e dei CD messi nei cassetti a prendere polvere. Ecco, esattamente questo. Davanti alla TV ieri sembrava di vedere le immagini rallentate di un videogioco di 40 anni fa. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: All Kinds of People, questo era J-Bug, voi siete in Rock and Talk
1: con Antonello Pieroso.
2: Oh, e allora, siccome le 1 di mattina, non vi voglio rovinare l'inizio della settimana, ma tocca parlare brevemente di politica. La politica che adesso vive di eventi, perché siamo in campagna elettorale, lo siamo sempre stati, ve lo ricordo, perché in Italia si vota almeno una volta l'anno per qualcosa, referendum, elezioni amministrative, regionali, comunali, circoscrizionali, e ogni voto è un test per misurare i rapporti di forza in vista del successivo appuntamento elettorale. Cioè, bisognerebbe votare una volta ogni 5 anni su tutto, poi per 5 anni non si vota più. In Italia non c'è un problema di mancanza di democrazia, che secondo me ce n'è troppa, cioè si vota troppo, e sono votazioni che servono esclusivamente, ripeto, ai politici per vedere, e scusate l'espressione in urbana e volgare, chi ce l'ha più lungo. Ma così. Allora, questa mattina addirittura arrivano 2 sondaggi, uno sul Fatto Quotidiano e uno sulla Stampa di Torino. Quello del Fatto Quotidiano che cosa dice? Addirittura il giornale di Marco Travaglio ci fa il titolo, no? I progressisti superano il PD, che già uno dice, scusate, ma non sono tutti progressisti nel centro-sinistra? No, attenzione, ci sono quelli di sinistra e poi ci sono i furbetti del quartierino come Giuseppe Conte, che dicono noi non siamo di sinistra, preferiamo dire che siamo progressisti, che è una... no? Va bene. Allora, perché dice questo? Perché in un sondaggio realizzato da Cluster 17, istituto a me ignoto, chiedo scusa, sarà anche prestigioso, ma fino adesso non mi pare di averlo mai sentito nominare, ma non importa, hanno fatto 1500 interviste tra il 21 e il 24 di settembre, e alla domanda se le elezioni politiche si tenessero domenica prossima, per quale partito o lista voterebbe? Domenica prossima significava quindi la domenica scorsa. Fratelli d'Italia 26%, perché praticamente sta sempre lì. Noi possiamo fare tutte le polemiche del mondo, eccetera, su Giorgia Meloni, il governo fascista, il busto di Mussolini, di Ignazio La Russa, eccetera. Tanti voti avevano preso nel 2022 alle politiche nelle urne, tanto gradimento continuano a riscuotere nei diversi sondaggi. Quindi Fratelli d'Italia sta al 25,9. Il Partito Democratico tracolla sotto il 20%, cioè al 19,1. Perché quindi il Fatto Quotidiano dice i progressisti stanno sopra il PD? Perché somma il 13,6 del Movimento 5 Stelle, che quindi scende addirittura sotto il 14, con il 7,5 di Alleanza Verdi e Sinistra del Gatto e il Gatto, cioè di Bonelli e Fratoianni. Quindi sommando i 5 Stelle con Alleanza Verdi e Sinistra, ecco che hanno i due insieme più voti del solitario Partito Democratico. Dopodiché addirittura Futuro Nazionale di Vannacci viene dato al 9,2%, sopra Forza Italia che è al 7% e sotto la Lega che scende sotto il 5% al 4,5%, esattamente come Azione di Carlo Calenda. Italia Viva di Matteo Renzi in questo sondaggio, ma in realtà è una linea di tendenza abbastanza consolidata, Italia Viva di Matteo Renzi sta sempre al 2%. Matteo Renzi, che ha celebrato i fasti della Leopolda, ha radunato migliaia di persone entusiaste, addirittura Repubblica, pensate un po', oh, attento Doc e Francesco, Repubblica è riuscita a dire che tiene il palco davvero frontman come Mick Jagger. Adesso paragonare Matteo Renzi a Mick Jagger, con tutto il rispetto, vabbè, ma lasciamo perdere. Ha imbarcato De Luca, ha imbarcato Fedez, capite? Un politico che porta sul palco Fedez a una convention su cui bisogna discutere i destini e i futuri dell'Italia, beh, o comunque scelta che si commenta da sola. Dopodiché Alessandra Ghisleri, la mia sondaggista preferita, insieme a Nando Pagnoncelli per il Corriere, Alessandra Ghisleri fa un sondaggio secondo me molto mirato, e cioè è stato chiesto, ma la domanda principale, Lei crede che il campo largo, cioè il centro-sinistra, in questo momento sia unito? 60% delle risposte no. 6 italiani su 10 sanno benissimo, sanno perché lo vedono, che il centro-sinistra non è unito. È unito, pensate un po', in maniera sicuramente sì. Sì, è unito per il 15%. Il resto non sa, non decide, non interviene, non risponde, eccetera. Ma 6 italiani su 10 dicono il centrosinistra non è unito. Dopodiché che cosa succede? Che se si va a vedere Matteo Renzi e il suo partito rappresenta un vantaggio per il centrosinistra? Sì per il 45%, no per il 35%. Ma non è tanto questo, è che se si va a vedere all'interno dei singoli partiti, cioè gli intervistati dal sondaggio che hanno detto di essere o dei 5 Stelle del PD, la Ghisleri segnala questo dato clamoroso. Cosa c'è di clamoroso nel dato di Alessandra Ghisleri? Campo largo. È contro il campo largo ed è critico verso il campo largo il 50% di chi vota PD, cioè la metà del partito, o almeno di quelli che in questo sondaggio si dichiarano piddini, dicono a noi questo campo largo non ci convince. Un elettore su due del PD. 6 elettori dei 5 Stelle, 6 elettori su 10 dei 5 Stelle sono contrari a qualsiasi ipotesi di alleanza o coinvolgimento di Matteo Renzi, il quale Matteo Renzi dalla Leopolda ha ovviamente attaccato i suoi due nemici principali, oltre la Meloni, ma questo lo diamo di default, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Giuseppe Conte che nel frattempo avrebbe lanciato lì l'idea, giusto per seminare ancora più zizzania dentro il Partito Democratico: non devo essere io il leader del centrosinistra, non deve essere il leader neanche Elly Schlein, ma il terzo nome che io propongo come leader del centrosinistra è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Avete presente Roberto Gualtieri? Non è esattamente la fotografia, secondo me, di un sindaco molto dinamico. Sta gestendo più o meno la situazione di Roma, che è un cantiere eterno, traffico impazzito. E poi ogni volta che lo vedo io ricordo che lui ha la passione della chitarra, e siccome a Roma abbiamo già avuto Nerone che suonava la cetra quando Roma bruciava, ecco, ogni tanto vedo Gualtieri che, anziché occuparsi sempre H24 dei problemi della capitale, che sono enormi, si schitarra magari con qualche ospite, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, per carità, belle scelte musicali, ma che ci azzecca con la carica in Campidoglio? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: One Vision, i Queen del 1986 su Virgin Radio.
1: E noi torniamo in Rock and Talk con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Beh, Renzi e Calenda si beccano anche perché Renzi dalla Leopolda ha detto come si risolve la crisi in Ucraina. Beh, altro che con i tatuaggi, sapete che Calenda si è fatto un tatuaggio in onore dell'Ucraina, altro che con i viaggi in Ucraina, altro che viaggi miraggi, ha detto Renzi dal palco citando non so quanto consapevolmente una grande canzone di Francesco De Gregori. Ma ovviamente davanti all'affermazione di Renzi, Calenda che cosa poteva fare? Stare zitto, ma figuriamoci. Allora sentiamo Calenda in risposta a Renzi, vai Nico.
3: Se non hai mai fatto un viaggio, non hai un tatuaggio, viaggi tatuaggi. Tatuaggi, miraggi, la politica estera è una cosa un po' più complessa.
4: Ciao Matteo, oggi hai parlato di nuovo di Ucraina a sproposito, dici che la politica estera è una cosa complessa e che sì, i viaggi non contano niente, ti sbagli. Per conoscere una cosa complessa conta vederla e forse dici questo perché sei l'unico leader, chiamiamolo liberale, che non si è scomodato una volta per andare in Ucraina.
2: Definiamolo liberale, va, dice Calenda, tanto per dare un'etichetta a Renzi. Ma Calenda non si è fermato qui, vai Nico.
4: E non è che tu abbia un problema con la paura di viaggiare, dell'aereo, che so io, un impedimento, perché vai ovunque qualcuno ti paghi, ovunque, sia esso un autocrate, un dittatore, non te ne importa niente. Poi torni nel Parlamento italiano, dove ti pagano gli italiani, e sproloqui come un conte qualsiasi di Ucraina.
2: Avete sentito la rasoiata? Tu sei, non è che non vai in Ucraina perché hai paura dell'aereo, e l'aereo lo prendi quando te pagano l'Arabia Saudita, chi per loro, eccetera. Gentilezze fra due che nel 2022 si sono presentati insieme alle elezioni. Ma Conte aggiunge dell'altro, vai Nico.
4: Sulla diplomazia, dici ci vuole la diplomazia, wow, grande Matteo, hai trovato una soluzione come Conte. Sai che c'è in tutto questo? Che tu chiami queste cose che fai Itaca con dei nomi altisonanti, ma di epica, orgoglio, onore, coraggio non sai assolutamente nulla, nulla. E se andassi in Ucraina te lo insegnerebbero loro, quindi devi andare in Ucraina, lo devi fare.
2: Lo devi fare, eh? Continua e poi per chiudere in bellezza la ciliegina sulla torta, vai Nico.
4: Trovo qualcuno che ti sponsorizzi il viaggio se serve, ma baci. Anche perché forse ti insegnerebbero che ci vuole molto coraggio per difendersi da Putin, molto meno per arrendersi a Conte come hai fatto tu. Quindi vai dagli ucraini, impara da loro, poi torna e parlane. Prima sciacquati la bocca quando parli degli ucraini.
2: Eccolo là. E questi forse dovrebbero... No, Calenda non vuole stare nel campo largo, ma forse non ci starà manco Matteo Renzi. Vedremo. Così parlarono Renzi, Calenda e anche il Cavaliere Nero. Vai, Nico.

0: Everybody have a good time. E voi, insomma, ci auguriamo che stiate trascorrendo un buon primo giorno della settimana con Rock and Talk su Virgin Radio. Questi erano i Darkness.
1: Antonello.
2: Allora, tutti noi usiamo il telefonino e chi più chi meno qualche volta ci rivolgiamo a ChatGPT, e poi c'è l'intelligenza artificiale che innerva ormai tutta la nostra vita, tutti i settori produttivi, dalla sanità alla guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Poi magari basta una pioggia più violenta e un bug nel software della Power Unit in Formula 1 per vedere tutte le macchine rallentare a 30 all'ora, ma lasciamo perdere. È una notizia su cui torneremo domani, quando domani ci occuperemo molto di conti italiani, i conti nostri, gli affari nostri. Ma titolo dalla Stampa di Torino: i debiti che pesano sull'intelligenza artificiale, cioè le società big tech, in questo momento hanno già accumulato un fardello di debiti che arriva a 3.000 miliardi di dollari di debiti. Non si sa come il debito pubblico italiano, le big tech, anche perché devono costruire data center sempre più potenti che consumano sempre più energia, sempre più acqua. Andiamo avanti così, verso lo sprofondo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Il silenzio urlato degli YouTube su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo il nostro cavaliere nero Antonello Piroso alla fine di questa prima puntata della settimana in Rock and Talk.
2: Stasera ovviamente Forza Italia con la Turchia, nel frattempo continuano a volare gli stracci tra gli organi dello sport italiano, siccome c'è in ballo il possibile commissariamento della Federcalcio dove era arrivato pochi mesi fa Giovanni Malagò, ecco che una manina passa ai giornali la notizia che anche il presidente del CONI, che dovrebbe commissariare Malagò, avrebbe un conflitto di interessi perché il figlio lavora con una società legata alla squadra di calcio del Venezia. Diciamo così, che bell'ambientino lo sport dove l'importante è partecipare, il più pulito c'ha. Vabbè, a Roma sapete come finisce la frase. Passate una bella giornata, siete la resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
18: Le piastrelle?
17: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
19: Iperceramica.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
24: Virgin Classics 1972.

0: Take it easy, questi erano gli Eagles. Abbiamo fatto un viaggio fino all'inizio degli anni 70. Mentre torniamo con i piedi ben saldi nel presente, pensiamo ad una grande data, quella del 17 luglio 2027,
1: che
0: perché
1: succede?
0: I Muse suoneranno a Lucca, mura storiche, quindi una
1: data.
0: Location davvero straordinaria per un'unica data imperdibile. Quindi invitiamo tra l'altro i nostri ascoltatori ad andare sul sito virginradio.it, perché c'è una sorpresa fino alle 23.59 di domani che ha proprio a che fare con i Muse, perché avrete saputo che la prossima estate, appunto, come stavamo dicendo, Bella Mia Compagnia saranno in Italia a Lucca per l'unica data nel nostro paese. Quindi non sarebbe bello, ci domandiamo, arrivare prima degli altri? Ecco, voi avete capito, virginradio.it. Ora,
1: quindi dai una sorpresa,
0: una dritta,
1: tu,
0: una dritta.
1: Faccio, sto zitto?
0: No,
1: ne ho anch'io una, ed è una sorpresa che chiude la trasmissione alla grande. È il nuovo singolo di Miles Kennedy / Flying Blind, che anticipa un album, quello del 26 febbraio 2027, che è il loro quinto album. E queste canzoni ce la faranno ascoltare dal vivo? Ma certo che sì, e succederà il 12 giugno al Carro Ponte di Milano e il 13 giugno a Rock in Roma all'Ippodromo delle Campanelle. Ragazzi, che ciliegina, così si chiudono le trasmissioni,
0: esatto,
1: quelle importanti.
0: Tra l'altro, anticipo di questo disco che sarà molto rock and roll, divertente, spontaneo, concreto, grezzo.
1: Ecco, questo mi piace, grezzo, io sono un grezzo e mi piacciono i dischi grezzi.
0: Quindi / Miles Kennedy nella stessa stanza.

0: 4 minuti e 29, abbiamo convinto tutta la platea di Virgin Radio, uno, di acquistare il disco e due, di partecipare ai concerti di Slash e Miles Kennedy.
1: Quindi il 2027 sarà davvero pieno di grandi avvenimenti. Abbiamo parlato prima dei Muse a Lucca Summer Festival per l'unica data in Italia il 17 luglio, poi nuovo album anche per Slash e Miles Kennedy. Ecco. Ragazzi, direi che per essere lunedì abbiamo fatto quel che c'era da fare, no?
0: Dunque, tra gli impegni prossimi e futuri c'è anche l'ascolto della prossima trasmissione domani mattina alle 6:30 su Virgin Radio.
1: Certo, perché noi siamo sempre delle
2: Siete delle
1: persone, lo sapevo.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
4: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tiri agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi. Se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello: vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra.

0: aprire una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova la più critica, con 11 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne. Causa code tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Si è verificato un incidente sulla A6 Torino-Savona allo svincolo di Ceva in direzione Savona. Infine sulla statale 193 di Augusta si procede a rilento per lavori in corso tra Masseria e Augusta in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
8: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì. Oggi è il 5 ottobre 2026, si comincia. Questa è casa nostra. Con me che sono Alteria, buongiorno. Super Toki in regia. Arriviamo da un bel weekend, un bel po' di relax, e adesso finalmente ci ributtiamo nella nostra settimana. Due ore in diretta come sempre a chiacchierare di rock and roll. Oggi parto col dire, Toki, che il 5 ottobre è la giornata mondiale. Sapete che io c'ho la fissa con le giornate mondiali. Giornata mondiale degli insegnanti, e quindi direi che questa mattina, se ci sono in questo momento maestri, professori, insegnanti, docenti che si stanno dirigendo verso la scuola dove insegnano, beh, dovete, potete palesarvi. Tutti gli altri anche, però dai, sarebbe bello sentire la voce di qualche insegnante. 342 41 41 411. Oggi parleremo dei Beatles, parleremo del come mai i Queen non faranno più tour. Evidentemente anche con Adam Lambert hanno deciso di smettere, poi capiremo perché. Parleremo dei Talking Heads, ce n'è di roba, amici, tanta roba. Non manca mai la musica che più ci piace, quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Com'è iniziare il lunedì mattina con gli ACDC? Big Jack! Oh, non avevamo dubbi. È uscito e sono usciti i video di Dave Grohl sul palco con gli AC/DC. Allora, sapevamo che Foo Fighters e AC/DC il 2 ottobre hanno fatto un concerto insieme, ma non avevamo visto immagini se effettivamente fossero saliti sul palco insieme. La leggenda narra che, lo ha raccontato Brian Johnson, arriva in camerino Dave Grohl e dice: oh, ma posso salire sul palco con voi a fare Away to Hell? E loro hanno detto: certo che sì, ci sono i video di loro che si divertono come dei matti. Tocchi, secondo te come stanno lì fuori i nostri amici? Sentiamo
1: tanti
0: un po'.
1: Saluti a Virgin dagli insegnanti Giulio
2: e Luigi.
0: Eccoli.
1: Buona giornata, viva gli insegnanti e l'educazione buona.
3: Buongiorno a tutti, ciao Altirias, berebem. Sono Francesco dalla provincia di Matera, sono un insegnante. Diciamo che oggi inizio alla seconda ora, però sì, seconda e terza i ragazzi di quarta liceo scientifico saranno sottoposti ad una bellissima verifica di biologia.
0: Mamma, che incubo, ragazzi. Allora, a me la cosa che più terrorizzava in realtà erano le interrogazioni, quelle a voce, orali, perché con lo scritto, com'è che si diceva, Tocchi, di riffa o di raffa, qualcosina si poteva scopiazzare, ma sull'interrogazione orale c'era poco da fare. Comunque, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi avranno delle verifiche, ma soprattutto oggi giornata degli insegnanti. Domanda che faccio a voi, momento quiz, provate a dirmi almeno un nome di un musicista che prima di diventare rockstar ha fatto l'insegnante, il maestro, il docente. Vediamo se mi sapete rispondere. Dai, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1.

0: Nova 10, Royal Blood, 9:17 minuti lunedì mattina. Buongiorno, buongiorno, siete su Virgin Radio e qui siamo belli carichi. Abbiamo ascoltato un po' di messaggini WhatsApp vocali da parte di ascoltatori di Morning Glory di Virgin Radio che di lavoro fanno gli insegnanti, perché oggi è la giornata mondiale dedicata agli insegnanti. Vi ho fatto una domanda: ditemi il nome di qualche rockstar che prima di esplodere con il successo come musicisti, insomma, sono stati insegnanti.
1: Ma a memoria potrebbe essere Sting,
2: un professore che è diventato bassista, oppure bassista che prima era un professore. Era Gene Simmons.
0: Vero.
2: Ciao, dico Milano.
3: Il grande Sting, prima di diventare famoso con i suoi Police, era un insegnante delle elementari.
4: Beh, qua però ti piace vincere facile, cioè Sting. E se non ricordo male, Brian Ferry faceva l'insegnante di arti plastiche, ma su questo non sono certissima, non mi ricordo se l'ho fatto dopo o se lo facesse anche prima di diventare musicista. Baci baci, Francesca da Roma, ciao.
0: Baci baci, e c'è ragione Francesca, c'è ragione. Aggiungiamo Mark Knopfler dei Dire Straits, anche lui ha lavorato per 3 anni come docente di lingue inglesi. Joe Satriani, lui si è dedicato all'insegnamento della musica, così come Shania Twain. Mettiamo anche Brian May, astrofisico, docente in quel territorio incredibile. In Italia non possiamo non citare Roberto Vecchioni, dai, anche lui noto per essere un professore incredibile. Però se stiamo nel rock, noi vogliamo nominare il nostro docente professore di rock and roll preferito.
5: Io servo la società con il mio rock, ok? Combatto in prima linea per liberare il popolo con la mia musica. Il rock non è una passeggiata, signora.
0: Jack Black, School of Rock, è veramente un cult per noi che amiamo il rock and roll. Va bene, va bene, va bene. Buongiorno amici, dai che siamo partiti alla grande Get Full Again. Loro sono gli Who.

0: Careful again, you. E se restiamo in tema, musicisti che hanno fatto i docenti, gli insegnanti, bravi voi.
1: E perché non citare Greg Graffin dei Bad Religion, professore universitario.
0: È vero, paleontologo e biologo, il cofondatore dei Bad Religion. Amici, restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile
6: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo.
16: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
16: Sì.
17: E questo?
16: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
0: Leviamo!
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica!
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

We talk, tra l'altro, detto proprio così, we talk, buongiorno, è lunedì anche per me, insomma. Toki, come stai? Stai bene? Guardami, che bello, che peccato che gli ascoltatori di Morning Glory non abbiano la possibilità di vederti in faccia così come ti posso osservare io tutte le mattine. Bello che sei, come il sole. Allora, andiamo a Londra. Londra, c'è un qualcosa di bello da aggiungere alla nostra to-do list. Quante volte negli ultimi tempi abbiamo detto che c'è un forte revival, una grande nostalgia per gli anni 90, ed è vero, al punto che alla Tate Modern, sulle rive del Tamigi londinese, appunto, c'è una mostra dedicata proprio agli anni 90, si intitola The 90s Art and Fashion. Ci sono tutti, da Kate Moss e le top model, il video Freedom di George Michael, ve lo ricordate? Io me lo ricordo molto molto bene, il Britpop, gli stilisti top di quegli anni tipo Alexander McQueen, Damien Hirst, la fotografia tipica di quegli anni, tanta tanta bella roba, ve lo dico, se fate un giretto a Londra, perché no, tra l'8 ottobre e il 14 febbraio salto negli anni 90, con questo brano anche, perché Pink è del 1997, ma volendo guardare un po' negli anni 90, oggi per esempio nel 91 Use Your Illusion 2 dei Guns N' Roses raggiungeva la vetta delle classifiche della musica in giro per il mondo. Begli anni, gli anni 90, dai, si continua. Aerosmith, la voce di Steven Tyler, anche il video è bellissimo, questa è Pink.

Beginner's Boy, Simple Minds. Mi ha fatto sorridere un messaggio di un ascoltatore che dice, parlando ancora una volta degli anni 90, prendendo spunto da questa mostra a Londra sugli anni 90, quante cose ci sarebbero da salvare degli anni 90. Beh, faccio un breve elenco rubato da internet, ditemi se siete d'accordo: il Game Boy, la VHS videocassetta, il Nokia 3310, poi ancora il Tamagotchi, gli Scooby-Doo, i gettoni della cabina telefonica, il Walkman, il Blockbuster, andare a noleggiare una videocassetta, e poi oltre ai gettoni la tessera telefonica, sempre per la cabina telefonica. Dai, ci sta, piccolo giretto, nostalgia, giusto il tempo di un pezzo. Mi dite cosa salvare degli anni 90, provate. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Ma sì, un po' di nostalgia, canaglia. Arrivano i Depeche Mode.

0: A Pain That I'm Used To, The Pesh Mode. Noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory, e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Sostituiscio!
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio!
27: Leo ha ragione!
0: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
11: 1974.

0: The Beach is Back. The Beach is Back è veramente, nel senso che Elton John, questo titolo un po' divertente, prende spunto da un proprio un fatto reale, quando la moglie di un suo amico, parlando di Elton John, dice The Beach is Back. Non lo voglio tradurre in italiano, però insomma avete capito cosa vuol dire. La stronza è tornata. Beh, Elton John è tornato dal vivo con dei concerti, ma non doveva smettere, invece no, ha suonato in a Città del Messico il 2 e il 3 di ottobre, grande live, e si è divertito parecchio. Bravo Elton John. E invece torniamo a noi ancora un attimo, cosa vi piacerebbe salvare degli anni 90? Inizio io, inizi tu, Tocchi, dai, inizi tu.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Sono Kat, io salverei MTV.
0: Ah, questo sentiamo, ok, ci sta. Qualcuno dice: io salverei il muretto, messo tra virgolette, cioè quel punto di riferimento che tutti abbiamo avuto e in cui ci ritrovavamo senza dover programmare niente. Oppure io salverei le centinaia di discoteche che c'erano lungo la riviera Adriatica e oltre. Io aggiungo anche tutti i locali di musica dal vivo che c'erano in ogni paese, in ogni città. Poi io salverei la Serie A, a quei tempi era ancora il campionato più bello del mondo. Ultimo, dai, salverei cartoni animati, quelli ancora disegnati senza animazioni, tutte digitali. Bravi voi per i vostri messaggi. Sul nostro sito virginradio.it la bella chiacchierata che Giulia Salvi ha fatto proprio con i Nickelback, che ascoltiamo con Leave Me Behind.

FM, Green Day con She, seconda ora di Morning Glory. Non l'avevo ancora detto stamattina, diciamolo bene, sbere bem, buongiorno, buon inizio settimana, è lunedì mattina e noi siamo insieme, noi chi? Io sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia, voi svegli, operativi come ogni mattina a mandare messaggini e saluti. Dobbiamo parlare di un concerto avvenuto questo weekend che ha visto sul palco una marea di musicisti strepitosi anche in formazioni inaspettate. Poi lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Johnny and Mary, Placebo. Chi sarà il 6 novembre a vedere i Placebo dal vivo? Milano, Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio. A proposito di Placebo, aggiungiamo un film da vedere nella nostra to-do list, perché devo essere onesta, non sapevo che Brian Molko sul suo corpo ha tatuato il titolo di un film di Jim Jarmusch, grande regista, e il film in questione è Only Lovers Left Alive, la storia di una coppia di vampiri che però non sono cattivi, ma sopravvivono in mezzo a noi umani e vedono come ci stiamo evolvendo. Tra l'altro, uno dei due vampiri è collezionista di chitarre. Chi ha visto questo film? Io no, ma sai che quasi quasi questa sera me lo cerco in streaming da qualche parte. E invece, dato che stiamo parlando degli anni 90 e dato che ho spiato i social di Virgin Radio, oggi nel 92 usciva Automatic for the People degli R.E.M. e quindi insomma è un discone anche quello da recuperare, da riascoltare da inizio a fine, perché stiamo perdendo il gusto di ascoltare un album proprio nella sua interezza, e ci sta, si capiscono e si colgono tante più cose. Restiamo nel mondo dei R.E.M. però ancora un poco prima, 1988, questa è Stand.

Night Shift Superstar e Muse, sempre meno alle due date nel mese di novembre qui dove mi trovo io, comunque in Italia, nella città di Milano. E poi sul nostro sito vergeradio.it potete trovare le informazioni per il loro concerto a Lucca, unico concerto italiano per i Muse nel 2027. vergeradio.it. giustamente prima si parlava di un film, film che Brian Molko, il titolo di questo film, ha tatuato sulla sua pelle, Only Lovers Left Alive, traduzione in italiano del film, così magari qualcuno intuisce prima di che pellicola stiamo parlando. Solo gli amanti sopravvivono. Io l'ho aggiunta nella mia personale to-do list perché non ho ancora visto questo film, che leggevo, Toki, è un po' tra l'horror e il romantico, il mondo dei vampiri ma anche la relazione tra umani e vampiri. Può essere interessante, dai, lo vedremo. Adesso andiamo avanti. Maybe I'm Amazed, 1970, che bello questo brano di Sir Paul McCartney.

0: Ace, Paul McCartney, noi restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Cure.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: È possibile.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Ale, Franz, venite!
13: Michel!
14: Cosa c'è?
0: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
13: E quindi?
14: Non è mica un segreto.
15: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
14: Ma lo presentiamo noi?
12: E certo, non lo sapevate?
14: Ale è svenuto.
12: Oh no!
14: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
12: Lascialo giù svenuto.
15: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Sostituisci.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituisci.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
19: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
20: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
10: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

All I Ever Am, Cure, la voce di Robert Smith. Allora, cose successe durante il weekend. Vi porto in America, Power to the People. Questo è il nome di un concerto organizzato da Tom Morello, chitarrista di Rage Against the Machine, così giusto per citare il suo curriculum. Sul palco tutti, a parte Tom Morello e suo figlio Morello, Roma Morello, che oramai si porta dappertutto, c'erano Bruce Springsteen, che ha fatto un pezzo di Bob Dylan, poi Joan Baez, c'era Dave Grohl, che è immancabile. Ma secondo me, se posso, vi voglio elencare i tre momenti più ficcanti. Tankian dei System of a Down, Serge Tankian con Morello, hanno suonato Like a Stone degli Audioslave, tra i tanti pezzi, però questo è un momento molto particolare. Poi c'è stato il momento di Jack Black con i Jack Sabbath, cioè repertorio Black Sabbath, alla voce Jack Black, che è uguale a Ozzy, è lui, è preciso, insieme a Geezer Butler dei Black Sabbath al basso. Total, cercate i video in giro perché sono molto molto belli. E poi i Son of Soundgarden, ovvero Taylor Momsen con i Soundgarden, anche quello un momento assolutamente da vedere e ripescare. Si continua con la musica, Blink 182.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Fontaines D.C. Ci sarà un disco che state aspettando particolarmente in uscita nei prossimi mesi? Io Dopamine Chamber ammetto lo aspetto con ansia. 16 di ottobre nuovo lavoro dei Fontaines D.C. Ci sarà al suo interno anche un duetto con la pop star Rosalia, anche se loro Graham Chatten ha dichiarato: mi piacerebbe prima o poi fare un duetto con Lana Del Rey, chissà se succederà. Comunque queste commissioni ormai tra rock e pop ci stanno e sono fatte molto molto bene. Si continua con la musica Red Hot Chili Peppers. The Crimson Tide.

0: rose, Monarchy of Roses, Red Hot Chili Peppers. Noi restiamo insieme e torniamo con l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
13: Uffa.
11: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
13: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
11: Sarà durissima.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino.
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
18: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
19: autunno.
20: Da Rodhaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhaus.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
23: Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
25: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
24: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
25: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
24: Quello è sicuramente un brutto affare.
26: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
27: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
28: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
29: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
30: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
31: Ma che felicità scodinzolare.
30: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
32: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
33: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
32: Ok.
33: Largo massimo 1,90 m.
32: Altro?
33: Da rivenditore verificato.
32: Trovato.
33: Wow!
32: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: Virgin Classics 1967.

Love Me Two Times, Say Doors, giretto nella storia del rock. Intanto happy birthday a Brian Johnson degli AC/DC, oggi 79 anni per Brian Johnson. E guarda, coincidenza della vita, il 5 ottobre del 1974 Bon Scott, la prima voce degli AC/DC, faceva il suo primo concerto con gli AC/DC in Australia, in un piccolo paese vicino a Sydney, cambiando letteralmente la storia di questa band, perché Angus e Malcolm Young già giravano con un altro cantante, e qualche tempo prima, agosto, Bon Scott si presenta a un loro concerto e in camerino dice: secondo me voi rock and roll non lo sapete fare molto bene, con questa arroganza molto molto ficcante. E cosa succede? Che da lì, da agosto ad ottobre, effettivamente organizzano qualche provino insieme, e poi il primo concerto che, come vi ho detto, cambia la storia di questa incredibile band. Tra l'altro Bon Scott durante il primo concerto sale, non sa neanche tutti i testi delle canzoni, un po' improvvisa, ma apre bocca, esce quella voce ruvida e super rock and roll, e il resto è storia. Quindi ricordiamo Bon Scott, tanti auguri a Brian Johnson e viva gli AC/DC sempre per sempre. Dai, siamo arrivati all'ultimo pezzo per Morning Glory, tra poco arriva anche Paola Maugeri con Long Playing Stories, però prima ascoltiamo il Leap con il singolo Bloodlines.

0: Bloodlines, Elip, adesso Long Plain Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del Linkin Park, del brano che segna il loro ritorno nel 2007 dopo il successo mondiale dei due album Hybrid Theory e Meteora. È uno dei singoli che lanciano al successo il terzo album Minute to Midnight, un racconto personale di Chester Bennington che diventa il simbolo dell'evoluzione del suono della band. In questo addio non c'è sangue, non c'è un alibi, canta Chester nella prima strofa di What I've Done. Il primo album, Hybrid Theory, è stato una rivelazione. Il secondo, Meteora, ha venduto 10 milioni di copie. Chester Bennington ha cantato con una potenza fuori dal comune, raccontando se stesso, e ha catturato l'attenzione di tutti. E la band è stata in tour per quasi 2 anni. Il passo successivo è diventare una grande rock band e Linkin Park lo fanno con un grande produttore, Rick Rubin, che li invita nel suo studio The Mansion, dove sono passati, per intenderci, Red Hot Chili Peppers, Audioslave e System of a Down. Un luogo magico che si dice sia infestato dai fantasmi, e Linkin Park si trovano benissimo.

Dave Farrell e DJ John Hahn sperimentano, Chester Bennington ci mette la voce, la sua profondità e la sua fragilità. Minutes to Midnight esce il 14 maggio del 2007 e debutta direttamente al primo posto in classifica in America e in altri 15 paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra.

da rock band, lo dicono nel primo singolo What I've Done, che Chester Bennington ha spiegato così: siamo noi che diciamo addio a quello che eravamo. What I've Done definisce Linkin Park nel 2007. Chester Bennington è uno dei migliori cantanti della sua generazione, a soli 30 anni scrive un testo in cui parla di quanto sia importante ammettere gli errori del passato per provare a diventare una persona migliore. Questa è la voce indimenticabile di Chester Bennington, questi sono i Linkin Park con What I've Done.

What Have Done, Linkin Park, Chester Bennington alla voce. Grazie a Paola Mogeri per Long Playing Stories. Torna alle 13.50 e alle 17.50. Ho avuto un attimo un blackout. 13.50, 17.50. Anche noi torniamo domani mattina dalle 9 alle 11. Casa nostra si chiama Morning Glory. Le nostre due ore a chiacchierare di rock and roll e non solo. Ci teniamo aggiornati. Dai, ogni mattina siamo una bella famiglia. Grazie al mio super talkie in

0: a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
5: It's 11 a.m.
6: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
4: Personal Julia.
6: Julia.
4: Con Giulia Salvi.
7: Ci spaccate, buona settimana amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia. Giulia Salvi sono io, sì, resto con voi fino alle 14. È tornato Darren Bassi in regia finalmente, Riccardo Bucciero per la parte autorale, poi ci siete tutti voi amici miei che scrivete al 342 41 41 411. Perché tutto questo entusiasmo? Perché una delle mie band preferite sta per tornare in Italia, ma il concerto è sold out. Ma guarda caso, questa settimana durante le dirette di Virgin Radio ci avanzano i biglietti dei Fountains DC. Quindi nelle prossime 3 ore ad un certo punto regalerò una coppia di biglietti alla persona più veloce che riuscirà a prendere la nostra linea verde. AC/DC, partiamo con loro, Rock the Blues Away.

Rock the Blues Away, AC/DC, a Personal Julia. Tanti auguri a Brian Johnson, lo ha ricordato anche poco fa Alteria. Oggi il cantante degli AC/DC compie 79 anni, 5 ottobre 1947. Cari amici miei, lo diciamo sempre che per alcune rockstar l'età è veramente solo un numero. Un'altra dimostrazione, i Rolling Stones. E il buon Keith Richards si sta rimettendo, ancora però non è d'accordo sull'andare in tour, mentre dicevamo settimana scorsa a Personal Julia che Ronnie Wood invece sta veramente scalpitando. Dice: io non vedo l'ora, farei Glastonbury, riguardo appunto ai gossip sui Rolling Stones headliner del festival inglese. Girerei il mondo, Mick Jagger a volte è d'accordo con me, a volte no, però ci vuole l'unanimità dei consensi e al momento questa unanimità purtroppo non c'è. Per fortuna Ronnie Wood sta girando il mondo con il suo progetto parallelo. Questi sono i Rolling Stones dall'ultimo album Foreign Tongues. Oggi abbiamo un nuovo singolo, si chiama Mr. Charm.

Lonely, loro sono i Police, 1978, lo so che li volete i biglietti per i Fontaine's DC, ma non è certo questo il momento, oggi ve li faccio sudare un pochino, perdonate, la vostra Giulia Salvi. Tra poco parleremo di lettura, sapete che mi piace ogni tanto parlare di libri, capiremo qual è il momento migliore durante la giornata per leggere meglio, quindi fare meno fatica e apprendere di più, soprattutto quando magari ci addentriamo anche in letture un po' più importanti che magari ci servono sul mondo del lavoro. Ne parliamo dopo i Foo Fighters, questa è la loro The Glass.

0: The Glass. Loro sono i Foo Fighters a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
12: Virgin Radio, Style Rock.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. e sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Pretty Fly for a White Guy. Loro sono gli Offspring, a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco i Queens of the Stone Age. Lasciatemi dire, mamma mia, che figo pazzesco, che uomo splendido Josh Homme dei Queens of the Stone Age, visto alla settimana della moda, ha sfilato per un arcinoto brand molto meglio lui dei modelli più giovani, cioè veramente di una bellezza assoluta. Su tutte le copertine dei giornali di moda, effettivamente sì, perché rock ha il suo fascino, ma quando si parla di Josh Homme siamo veramente a dei livelli estremi. Bravo, bravo Josh, che non si vergogna di sfilare, anzi lui sa comunque di essere bello, quindi gli piace anche, secondo me, mettersi in mostra, ma soprattutto sfidare se stesso in queste zone non di comfort, ecco, se vogliamo dire così. Parliamo di lettura, amici miei, qual è il momento migliore per leggere e memorizzare davvero le informazioni? La vostra Giulia Salvi di solito legge in metropolitana, devo dire che mi aiuta e poi rende molto più piacevole il viaggio. Secondo gli esperti, il sonno, il caffè, l'alimentazione e l'attività fisica influiscono chiaramente su tutto ciò che possiamo assimilare e ricordare. Sono fortunati gli animali notturni, perché prima di andare a letto la nostra soglia di concentrazione è nettamente più alta. Esistono prove che dimostrano che studiare la sera, dormire e poi ripassare la mattina seguente dimezza il tempo necessario per il ripasso. Si parla quindi di letture volte allo studio, ma vale la stessa cosa per le letture volte al lavoro, insomma, quando si leggono dei documenti che ci servono per il lavoro. Mentre se vogliamo semplicemente leggere un libro, è meglio leggere prima o dopo pranzo, meglio farlo prima di mangiare. Oppure bisogna provare a consumare un pasto leggero e completo di grassi sani e proteine. Attenzione al caffè perché ci agita e quindi abbassa notevolmente la nostra soglia di concentrazione. Eccolo qui il nostro modello Josh Homme, Queens of the Stone Age, Easy Street.

Amongst the Waves, i Pearl Jam 2009, impegnatissimi. I Pearl Jam a scandagliare quale sarà il miglior batterista per la formazione ufficiale della band dopo aver preso in prestito il batterista di Paul McCartney, che se l'è cavata veramente alla grande. Alla band piacerebbe molto averlo come membro fisso, ma bisogna ancora capire se gli impegni glielo permetteranno e soprattutto se Sir Paul McCartney lo permetterà. Cari amici miei, lo so che mi state scrivendo: voglio i biglietti dei Fontaine's DC, li voglio io, me li merito io, perché... No, il metodo è soltanto uno, dovete essere molto molto veloci quando si apriranno le linee verdi di Virgin Radio. Ma non adesso, perché ci sono i Bon Jovi, When We Were Us.

0: When We Were Us. Loro sono i Bon Jovi, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina. Dracula.
19: Ascoltalo ora su Audible.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Ale, Franz, venite!
24: Michel!
25: Cosa c'è?
23: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
24: Quindi?
25: Un amico segreto.
26: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
25: Ma lo presentiamo noi!
23: Certo, non lo sapevate!
25: Ale è svenuto.
23: Oh no!
25: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
23: Lascialo giù svenuto.
26: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
27: Virgin Classics 1980.

Play the game, loro sono i Queen, 1980, A Personal Julia e Brian May, chitarrista della storica band un tempo capitanata da Freddie Mercury, qualche giorno fa è salito sul palco di Roger Taylor, il batterista dei Queen, per il suo concerto solista. Eppure Brian May ha deciso di mettere un punto per quanto riguarda il tour dei Queen. Dice basta. La leggendaria rock band, che dopo la scomparsa di Freddie è andata avanti insieme ad Adam Lambert, ha chiuso, quindi quello del 2024 è stato l'ultimo tour. La decisione dello stesso May, 79 anni, che in un'intervista al Times di pochi giorni fa, a 2 anni dall'ictus che lo ha colpito, ha spiegato di averla presa 18 mesi fa questa decisione, quando purtroppo è scomparso un caro amico di famiglia. May aveva pensato di rientrare a casa per qualche giorno per poi tornare in tour, ma la sua tour manager gli avrebbe fatto capire che non sarebbe stato possibile conciliare la vita del tour, la vita in giro per il mondo, con la sua nuova vita, fatta anche di esigenze personali. Dice Brian: amo suonare, amo viaggiare, ma il compromesso è sacrificare la propria libertà. Io ho una moglie, l'attrice Anita Dobson, ho dei nipoti, ho molto lavoro da portare avanti anche per quanto riguarda le cause e i diritti degli animali. Forse 50 anni di carriera, dice Brian May, sono abbastanza. Ciò non significa però rinunciare del tutto, ecco, su questa questione lui è ancora molto combattuto, rinunciare del tutto a un'esperienza immersiva dedicata ai Queen, quindi come è il tour con gli avatar degli ABBA, come sarà il tour con gli avatar dei Kiss, anche lui sta ragionando a questa eventualità insieme al resto della band. Chiaramente ancora ci sono molte riunioni davanti a loro, quindi vedremo. Però se pensiamo di rivedere i Queen con Adam Lambert nei nostri palazzetti, ecco, probabilmente non accadrà. Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

Disarm. Loro sono gli Smashing Pumpkins 1993 e tra poco parleremo di festival europei, perché giustamente le persone iniziano già a pianificare la prossima estate, non solo per spendere meno, ma anche perché quando vanno in vendita i festival vanno anche sold out in pochissimi minuti. Quindi tra poco entriamo nel vivo di questo discorso. Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già iniziato a organizzare qualche concerto per la prossima estate. 342 4141 411 MGK, questa è Vampire Diaries. I sleep.

0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
1: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Style Rock.

Rock, Born Free, a Personal Giulia. Allora, amici miei, ecco il momento lì. Sto recuperando tutti i dati, ma anche voglio tenervi un pochino in suspense, perché è il momento dei biglietti dei Fontaine's DC. Lo so che il 16 di ottobre esce il nuovo album Dopamine Chamber, lo so che la band di Green Chatten torna in Italia per due live estivi a giugno 2027, ma so anche che c'è il concerto di Bologna, Unipol Arena, il prossimo 26 di ottobre. Un concerto andato sold out veramente in una manciata di secondi. A me oggi avanzano due biglietti. E non solo oggi, ma restiamo su oggi. Due biglietti per i Fontaine's DC 26 ottobre a Bologna, la persona più veloce che prenderà la nostra linea verde. 800-32-43-30 800-32-43-30 per i Fontaine's DC. Intanto Placebo, il nuovo singolo è Helen Keller.

0: Ragdoll, gli Aerosmith, 1987, Personal Junior su Virgin Radio, e siamo collegati con Stefano da Ferrara, che si porta a casa due biglietti per i Fountains DC il 26 ottobre a Bologna. Stefano, ciao, sei contento?
1: Sono contentissimo, rock and roll!
0: Oh, bravo, bravo, bravo. Lo so.
1: Come un bimbo.
0: Senti, questi biglietti andati polverizzati in qualche secondo, quindi tante persone sono rimaste fuori da questo concerto. Da quanto ho capito, anche tu sei fra queste, ma non più.
1: Esatto. No, adesso niente, adesso sono carico come una molla.
0: Ecco,
1: veramente.
0: Chi ti porti a vedere i Fountains DC?
1: Allora, sicuramente un mio amico, Fortini, okay. Riccardo, che sicuramente ci starà ad ascoltare, ci sta ascoltando sicuramente, e gli starà prendendo un coccolone, quindi
0: ecco, una
1: grazie
0: bella
1: a lui, grazie a lui ho conosciuto i Fontaine e quindi glielo devo.
0: È un gran bel regalo, è un gran bel regalo. E allora, Stefano e Riccardo, buon concerto dei Fountains DC da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: Sono i 21 Pilots con Shy Away, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
13: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
14: Ma... uffa.
15: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
16: Sarà durissima.
17: Bollettino d'Equiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
22: Sì.
21: E questo?
22: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
23: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
24: Lo vedo all'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina. Dracula.
25: Ascoltalo ora su Audible.
27: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
28: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
29: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
30: Ma deve essere anche complicata?
29: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
30: La procedura X-FIR?
29: La attiviamo noi.
30: La conservazione digitale è a norma?
29: Ce ne occupiamo noi.
30: Ti servono SPID o firma digitale?
29: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
30: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
29: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
19: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
19: E di interessi?
3: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

Black Hole Sun, la voce di Chris Cornell, loro sono i Soundgarden, a Personal Giulia, 12:32, vi ho chiesto quali sono i vostri programmi per l'estate del 2027, perché lo so, è molto presto, ma quando si parla di grossi appuntamenti live bisogna fare molto molto in fretta ad organizzarsi, semplicemente per il fatto che i biglietti vanno sold out. E chiaramente la maggior parte di voi mi sta parlando dei vari concerti in giro per il mondo degli Oasis per il tour del 2027. In tanti anche stanno organizzando la propria estate in base al festival di Hi-Days, come ad esempio la data del 13 giugno con i Blink 182, anche quella sold out. Poi ci sono tanti festival estivi in giro per l'Europa, è vero, noi abbiamo dei grandissimi appuntamenti di cui siamo molto orgogliosi, però anche in giro per il resto del globo ci sono degli happening stupendi, come ad esempio il Primavera Sound a Barcellona, che per l'estate del 2027 marcherà il 25esimo anniversario. Pochi minuti fa è uscita la line-up, è una line-up lunghissima. Il festival si svolge a Barcellona dal 2 giugno fino a domenica 6 giugno. Quest'anno gli headliner saranno i Fontaines D.C., Dove Ellis, Killa Band, tantissimi altri artisti, fondamentalmente non rock, però chiaramente ci sono i Fontaines D.C., ma ci sarà anche Hayley Williams, i Turnstile e tantissimi altri gruppi, anche il ritorno dei Pavement, se vogliamo parlare proprio degli slot maggiori, quindi quelli che si avvicinano agli headliner. Fontaines D.C. invece headliner assoluti. Poi chiaramente il bill è veramente lunghissimo e ci sono tutti i generi musicali in un happening così grande come il Primavera Sound. Tra poco invece parleremo del festival di Glastonbury, sempre per l'edizione del 2027. Vi aspettiamo il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. Sono gli Editors, Seriously.

0: Per me il termine rock and roll non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. È stato il mio modo per riuscire ad esprimermi. E sarò eternamente grato per il fatto che sono stato in grado di riuscire a farlo per gran parte della mia vita.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: What a Wonderful World nella versione di Joy Ramona, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 67.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
14: Uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
14: Sì, ho capito, ma non è un mio addominio. Non so su a presentare.
12: Sarà durissima.
15: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
15: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
18: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
17: E dietro la grigliata?
18: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
20: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
23: Iperceramica!
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
28: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
29: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1967.

Sunshine of Your Love, Cream, 1967, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo tanto parlato di concerti e di piani per la prossima estate. E allora in home page sul nostro sito virginradio.it ci sono le info imprescindibili per avere i biglietti dei Muse prima di tutti gli altri. So che molti di voi lo hanno già fatto. Una prerogativa assoluta è quella di iscriversi alla community di Virgin Radio. Se non l'avete ancora fatto, ci vogliono veramente pochi secondi e è inutile dirvi che completamente gratuito. Abbiamo parlato della bellissima lineup del Festival Primavera Sound a Barcellona a inizio giugno 2027. A fine giugno nel 2027 torna anche Glastonbury in Inghilterra, uno dei festival più grandi del mondo. Qui gli headliner ancora non si conoscono, la lineup si scopre poche settimane prima dell'evento, ma sabato scorso, anzi domenica, il 4 di ottobre, ieri, sono andati in vendita i biglietti, polverizzati in 42 minuti, quindi Glastonbury è già completamente sold out come ogni anno, e come ogni anno i biglietti vengono venduti senza sapere chi ci sarà su quel palco. Si vociferano i Rolling Stones, ma la band per ora ha smentito, quindi non si sa. Si parla chiaramente di Fontaine's DC, molto probabili, smentiti del tutto anche gli Oasis. Si può parlare del ritorno di Rihanna, molto papabile Madonna, insomma. Mal che vada si becca comunque bene, quindi buona fortuna e buon Glastonbury a tutti coloro che nella giornata di ieri si sono portati a casa i biglietti. Kings of Leon, il 4 di novembre uscirà il loro nuovo album Oh My Beloved, il nuovo singolo è Cold Blue Dawn.

0: La nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.

One Way Ticket, loro sono i Darkness 2005, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco emigriamo come hanno fatto milioni di italiani in passato, come tanti italiani hanno fatto magari in Inghilterra fino a qualche anno fa, quando le cose erano un po' più facili rispetto al post Brexit. Tanti italiani ultimamente hanno anche scelto l'Asia, infatti in tanti programmi si parla di expat e di italiani felici che si sono costruiti una carriera in Asia. Andiamo in Giappone tra poco a Personal Julia. In Giappone, insomma, c'è stato un drastico aumento delle tasse per ottenere il permesso di soggiorno, quindi vediamo che tutto il mondo, insomma, mette un po' di restrizioni per far sì che le persone restino a casa loro. E il Giappone non è solo uno dei paesi più visitati al mondo negli ultimi anni, è anche una delle mete più scelte appunto per chi vuole rifarsi una vita, ricominciare da zero e soprattutto fare delle grandi carriere. Nothing But Thieves, 24 di gennaio a Milano, Unipol Forum, questa è A Different Kind of Happiness.

Senti, senti che odore di benza. Girls, girls, girls. Loro sono i Motley Crue, 1987, a Personal Julia. Andiamo in Giappone. Il Giappone ha dato un drastico aumento alla tassa per ottenere il permesso di soggiorno permanente nel paese. Parlavamo di tutti gli expat italiani, tante esperienze, tante storie di vita vissuta. Qualcuno ci è riuscito con grande successo. Prima, per andare in Giappone, si doveva spendere il corrispettivo di 56 euro, mentre ora chi farà la richiesta dovrà pagare circa 20 volte tanto, 1105 euro. È una delle misure introdotte dal governo giapponese per limitare il numero di persone straniere che vivono e lavorano in Giappone. Chi farà domanda, infatti, dovrà, tra le altre cose, dimostrare di saper parlare la lingua, quindi non basta più l'inglese, di conoscere la storia e i costumi del Giappone e di avere uno stipendio almeno pari alla media dei cittadini giapponesi, che non è proprio bassissimo. La misura è una delle più dure applicate dal Giappone in tempi recenti per contenere l'immigrazione. Come scrive il New York Times, in Giappone negli ultimi anni i lavoratori stranieri hanno raggiunto il numero massimo mai registrato nel paese, pur restando relativamente pochi rispetto al totale dei lavoratori. Anche il turismo è cresciuto sensibilmente dopo la pandemia, ne abbiamo parlato tante volte. Oggi le persone straniere che vivono nel paese del Sollevante è il 3,4% della popolazione. Il governo ha aumentato anche il costo dei visti turistici e modificato una serie di requisiti per chi si trasferisce in Giappone per lavoro. Insomma, gli amici giapponesi non ci vogliono. Florence and the Machine, questa è Hunger.

0: Hunger, Florence and the Machine, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Suede.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Un amico segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
24: Sì.
23: E questo?
24: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
25: Sognare una vacanza d'inverno?
26: Previsto.
25: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
26: Inaspettato.
25: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
26: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Beautiful Ones, loro sono gli Suede, 1996, il Brit Rock nella sua essenza, Personal Giulia, ultima mezz'ora da passare insieme, poi arriva il ringaccio con Revolver. Sono nella nostra sezione contest che va a ricrearsi e a rimpinguarsi ogni lunedì. Nothing But Thieves, Stray Dogs, questo contest c'era già ed è ancora attivo, vi dà la possibilità di portarvi a casa il nuovo album dei Nothing But Thieves in versione vinile rosa, quindi anche una versione molto ricercata. Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning al cinema, questo film concerto che racchiude la grande esibizione di addio alle scene di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath l'anno scorso a Birmingham, arriva al cinema, nei cinema di tutto il mondo, solo il 28 e il 29 di ottobre, noi vi regaliamo i biglietti. Questo invece è un contest fresco fresco che vi manda a vedere i Placebo per l'unica data di Milano il 6 novembre all'Unipol Forum per il tour celebrativo dei 30 anni di carriera della band di Brian Molko. Questo è un concerto sold out, quindi questi biglietti hanno un valore davvero incredibile. Buona fortuna, amici miei. Ci sono gli U2, anche loro pieni di sorprese e pieni anche di annunci. Per ora sappiamo solo che il nuovo album Carnaval Deluxe uscirà il prossimo 16 di novembre. Il nuovo singolo è Silenzio.

Personal Giulia. Tra poco si parla degli Oasis. Cimelio venduto all'asta, record mondiale per la chitarra di Noel Gallagher. Un'asta di cui avevamo parlato la scorsa settimana, che si è svolta sabato scorso 3 ottobre in Inghilterra. Tra poco capiremo a quale cifra è stato venduto questo strumento così prezioso, che è stato suonato all'apice della carriera dei fratelli Gallagher. Adesso c'è lui, The Angel of the North, un pezzo del 2021. È Sam Fender a Personal Giulia, Speed of You. We'll be right back.

0: Darren in regia è in estasi su questa Spero View, il suo pezzo preferito in assoluto. Lui è Sam Fender, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora, non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Shh, Ale Franz, venite.
23: Michel,
24: cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
23: Quindi?
24: Non è mica un segreto.
25: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
24: Ma lo presentiamo noi?
13: Eh certo, non lo sapevate?
24: Ale è svenuto.
13: Oh no.
24: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
13: Lascialo giù svenuto.
25: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
26: Virgin Classics 1971.

Black Knight. Loro sono i Deep Purple, 1971, un super classico all'interno di Personal Julia. E restiamo in Inghilterra con la chitarra entrata nella storia degli Oasis, che oggi però ha un nuovo proprietario. Si tratta di una delle chitarre appartenute a Noel Gallagher e utilizzata durante il celeberrimo MTV Unplugged del 96. È stata venduta all'asta lo scorso weekend per 226.800 sterline, quasi 260.000 euro, una cifra che secondo la casa d'aste inglese Prop Store rappresenta record mondiale per una chitarra acustica degli Oasis venduta all'asta. La storia della chitarra è molto molto famosa perché appunto è quella suonata, una delle due chitarre identiche suonate da Noel, il 23 agosto del 96. Quella serata Unplugged sarebbe diventata una delle esibizioni più ricordate della storia in TV dei fratelli Gallagher, perché Liam, poco prima di salire sul palco, disse di avere il mal di gola e si rifiutò di cantare, quindi c'è Noel che suona e canta anche. Liam comunque rimase in disparte dal palco e continuò a provocare e inveire durante tutto il resto dello show, quindi è davvero una performance che è rimasta iconica nei ricordi dei Gallagher. Questa chitarra è stata appunto venduta a quasi 260.000 euro, il costo di un bellissimo appartamento. Complimenti al nuovo acquirente, che immagino sia un grandissimo fan degli Oasis, nonché una persona insomma anche con un portafogli molto importante. Social Distortion su Virgin Radio, Tonight.

0: Tonight, il ritorno dei Social Distortion su Virgin Radio. Personal Giulia, c'è Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Cult, che il 18 ottobre del 1985 escono con il loro secondo album, Love, e lasciano il segno sugli anni 80 con la psichedelia hard rock di un singolo che diventa un classico, e cioè Rain. La via del rock mi ha portato nelle zone più oscure, ma mi ha anche dato una vita meravigliosa, ha detto il cantante dei Cult Ian Astbury, un personaggio affascinante che vive nel mito di Jim Morrison. Ha passato l'infanzia in Canada, immergendosi nelle tradizioni dei nativi americani, ma cresce artisticamente nella scena gothic rock britannica. I Cult sono un incontro di influenze lontane dalla natura mistica del Canada alle strade della Manchester punk, e il risultato è una musica con una forte idea teatrale, con i testi sciamanici di Ian Astbury e il suono di Billy Duffy, che suona una chitarra Gretsch White Falcon degli anni 70, ovviamente bianca, che diventa il suo simbolo. Dopo un esordio in stile gotico con l'album Dreamtime, i Cult si spostano subito verso un hard rock carico di psichedelia, creando un suono unico. C'erano delle regole da seguire nel movimento post-punk e new wave, cioè stare alla larga dei capelli lunghi e degli assoli di chitarra, ha detto Ian Astbury. Così ho pensato, fantastico, inizieremo proprio da quello, capelli lunghi e assoli di chitarra. Anche per questo i Cult arrivano al successo con il secondo album Love, che vende 2,5 milioni di copie, arriva al numero 4 in Inghilterra e li lancia in un lungo tour mondiale. I concerti dei Cult sono luoghi di ritrovo per anime disperate, dice Ian Astbury nelle interviste, perché il rock è un'esperienza viscerale. Senza Billy sarei perduto, ha detto una volta Ian Astbury, è l'unico nella scena post-punk a saper suonare davvero la chitarra. Durante le sessions di Love, Billy Duffy prende la sua Gretsch bianca e crea un riff micidiale. Ian Astbury entra nel personaggio che gli riesce meglio, cioè quello dello sciamano rock, e la chitarra torna in classifica negli anni dei sintetizzatori, con uno dei singoli più famosi della musica inglese degli anni 80. Si intitola Rain e questi sono i Cult.

0: con Rain per chiudere questo inizio settimana di Personal Giulia dei Cult. Ci ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio con un nuovo appuntamento alle 17:50. Tutte le altre pillole, anche questa, le trovate su virginradio.it oppure con la nostra app, che è completamente gratuita, ve lo ricordo sempre. E allora da Giulia Salvi è tutto, grazie a Darren Bassi che è tornato in regia finalmente, a Riccardo Bucero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. È stata una bella puntata generosa, abbiamo regalato anche i biglietti per i Fontaine's DC. Si continua durante tutte le dirette di Virgin Radio per tutta la settimana. C'è Ringo con Revolver, Personal Giulia torna domani alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

0: Elvis, delle belle scariche di Star Rock, che è la musica che amiamo, che ci scorre nelle vene naturalmente. Allora vediamo un po', già la redazione ha mandato notizie, oggi andremo a Napoli, parleremo del mural di Maradona e poi andremo a Bari, parleremo del grappolo d'uva più grande d'Italia e poi tante altre notizie. Intanto vi consiglio di andare subito sul nostro official virginradio.it, è attiva fino a domani una grande iniziativa sul concerto dei Muse, 17 luglio Lucca Summer Festival, mura storiche, quindi attenzione, importantissimo. Parleremo di sport col Bonzo, questo è poco mai sicuro. Voi fatemi sapere cosa avete combinato nel weekend, 342-41-41-411. E guardavo la macchina del tempo, oggi compleanni pesanti nel rock and roll. Oggi è il compleanno di Sir Bob Geldof dei Boonton Rats, è il compleanno di Steve Miller, è il compleanno di Brian Johnson degli AC/DC.
1: This is Brian Johnson from AC/DC, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: La potenza degli AC/DC per iniziare a Revolver. Siamo nell'86, Brian Johnson, la sua voce, Who Made You. Buon compleanno, chi è?
1: This is Brian Johnson from AC/DC and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Bonzo! Hey, compleanno di Brian, che un po' le assomiglia, sa?
2: Un po' mi assomiglia, ma l'ha festeggiato qualche giorno fa. Ha finito il tour con gli AC/DC e hanno ospitato sul palco Dave Grohl. È stata una figata vederli insieme.
0: Se lei si comprasse una bella coppolona come la usa lui, Brian, secondo me lei c'ha un po', lei è un incrocio tra un Brian Johnson, un Joe Belushi e poi ce n'è.
2: Più Belushi che Johnson, io non ho ricciolino, non mi manca il cappello riccio.
0: Le manca il cappello riccio, vabbè, ma è un attimo farlo, il cappello riccio, è tutto un capriccio. Caro signor Bonzo, allora, è stata una settimana pazzesca, è stato un weekend pazzesco, Nation League,

0: stasera torna a Bologna, gioca alla nazionale, giusto?
1: Sì, dopo l'avevamo detto che avremmo potuto fare una bella partita
0: ha
1: in Francia.
0: Ha fatto una bella partita con la Francia, una bella partita.
1: Potevano perderla, ma alla fine potevano anche vincerla.
0: Beh, quindi... si è mangiato un gol all'inizio Ken, mamma mia, porta vuoi, lo segnavo pure io, anche lei.
1: Però
0: chiudi.
1: Gigio ha fatto 4 miracoli.
0: Sembrava Spider-Man.
1: Se le ha prese tutte, soprattutto su Rabiot, si è buttato a terra in un nanosecondo, è stato bravo.
0: Bene, bene, bene. Poi in nazionale c'era Under 21 a Pescara con la Polonia.
1: Sì, adesso... obbligatorio vincere per passare il turno da
0: certo.
1: primi. Quindi...
0: E poi cos'è? Anche l'hockey su pista adesso, Bonzo, dai.
1: Ad Asunzione, in Paraguay.
0: Chi se ne frega, chi gioca?
1: Hanno debuttato ieri contro il Brasile e hanno stravinto e oggi giocheranno contro l'India e non vinceranno, stravinceranno tipo 30-0.
0: Ma lei segue anche l'hockey su pista? Io non...
1: Sì, no, è bellissimo come sport.
0: Poi invece vedo ciclismo, gli europei, Evenepoel, come si chiama? Batte Ciccone.
1: Evenepoel
0: contro Ciccone ha vinto lui, no? 6 mm al fotofinish.
1: Ha vinto per 6 mm, cioè a occhio nudo sembravano pari. Assolutamente pari, invece poi andando a vedere per 6 mm ha vinto
0: caro Bonzo, per 6 mm uno rimane incinta, no? O vince la medaglia, sì, no? C'è un attimo,
1: si fa la differenza,
0: fa la differenza. Senta, ma le piace il Royal Blood?
1: Tantissimo.

0: Foam con i Queens Stone Age, siamo nel 2002, album pazzesco, Song for the Deaf, alla batteria c'era il nostro rock ambassador, chiaramente Dave Grohl. Bonzo!
1: Sì,
0: ma ha visto nel weekend che Josh Soma a Parigi ha sfilato per questo stilista Anne de Mullesteer, adesso spero di averlo pronunciato uno stilista belga.
1: Sì, no, l'hai detto giusto, ma ha fatto un po' strano, lui era...
0: Però è figo, è uscito con questo doppio petto, cioè, aveva un... insomma, quanto è alto? 1,94?
1: Almeno, enorme.
0: A me è piaciuto, lui serio, uscito col gel, figaccione, devo dire che a me quello stilista piace perché i vestiti sono molto rock, devo dire, se non mi intendo molto di moda, ma mi è piaciuto, a lei non è piaciuto, insomma, Joe suo modello?
1: No, l'ho trovato un po' fuori dalla sua storia, ecco, e si vede
0: vabbè,
1: che
0: è stato un gioco, Bonzo, ogni tanto bisogna giocare con le altre realtà della vita, non è d'accordo lei?
1: Sì, no, sono d'accordo, ma mi ha sorpreso, mi ha colpito, però vabbè. Non l'avrei mai detto,
0: neanche mi avesse detto che l'ha vista a letto con, non so, frustato, con la mela in bocca, cioè, dai, Bonzo, dai. Senta, parliamo ancora di sport, c'è stato il volley femminile, Milano ha vinto su Firenze, Conegliano su Cuneo, Novara su Busto e Chieri ha espugnato Scandicci.
1: Ha fatto un partitone, ha espugnato Scandicci 3-2.
0: Devo dirlo, i suoi due amici di allenatori, perché da una parte c'era...
1: è stato il derby di Revolver del volley. Derby,
0: ma Nicola Negro ha vinto a Firenze.
1: Ha battuto coach, sì.
0: Capito.
2: Grandi ragazzacci, grazie mille, è stato un buon debutto, anche perché giocare la prima fuori casa a Scandicci non era semplice. Abbiamo una squadra che, se lavoriamo bene, ci potremo divertire, però calma con i proclami, quest'anno è un campionato molto equilibrato, ci sono varie squadre interessanti, vedremo, speriamo di vederci presto, o in qualche palazzetto perché venite a trovarmi o in qualche concerto. Un abbraccio.
0: Hai capito, Bonzo, ormai il Nicola Negro, ma c'è suo amico qua, fa parte di Revolver.
1: Lui stava dicendo sui proclami perché ho dichiarato un Chieri al quarto posto quest'anno.
0: Addirittura, adesso
1: si
0: fa gli inimici anche a Chieri, caro signor Bonzo, insomma, Joe Soma non le è piaciuto modello. Adesso vedremo di scrivere a Joe Soma. Chi vedrebbe modello su una sfilata, una bella passione.
1: Un modello, chi potrei vedere bene? Sai che è una bella domanda.
0: Hip hop è un figo, secondo me.
1: Lui assolutamente.
0: Le piace Nickelback?

0: Bentornati Nickelback, Leave Me Behind, ragazzacci di rock and roll. Il primo blocchetto di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Questo è Revolver e questo è Virgin Radio, ad ascoltare volume altissimo, criminale.
1: Quanto di casa, Virgin?
0: Quanto?
1: Tantissimo!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
14: Uffa.
15: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
16: Sarà durissima.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
23: La piadineria.
21: La più buona perché mia.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief! Un solo spray. Chief!
27: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
28: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
29: E da oggi anche il mobile.
28: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
30: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
31: Before
0: on Virgin Radio.
1: Virgin Classics
2: 1975.

1975, l'inno di mille generazioni di Springsteen, Born to Run. Questo è il classico di Virgin Radio. Springsteen che nel weekend è stato sul palco nel Maryland per quello che era Power to the People, concerto, un festival. C'era anche Tom Morello, naturalmente tanti altri, e ho visto un po' su Instagram, guardavo dal vivo, mi ha fatto gasare perché hanno fatto un pezzo insieme, hanno fatto Climb Down the Clash. Che figata! Vabbè, andate a vedervi il video del live di Springsteen che canta questa Climb Down the Clash. Intanto Virgin Radio, arrivano i Kingfisher, How Lonely!

0: 79 Walking on the Moon, e oggi, proprio oggi, Police nel 79 facevano uscire quest'album Regatta de Blanc.
1: Revolver Cover Experience.
0: Sognando ancora con Regatta de Blanc, uno dei miei album preferiti dei Police, siamo arrivati a quella che è la Cover Experience. Oggi vogliamo ricordare che moriva 5 ottobre del 2010, moriva purtroppo nel mondo del rock Stevie Lee, leader dei Gotthard, a 47 anni. C'è una... E questo è Ash. Siamo nel 1968 con i Deep Purple, e devo dire che la versione che fecero loro, appunto, in quello che è un album, stiamo parlando qua, cos'è, 92, anni 90 proprio, i Gotthard, anni 90.

0: è cotta nel 92, oggi ricordo 5 ottobre 2010 moriva Steve Lee, leader di questi Gotthard.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ale, Franz, venite!
6: Michelle!
7: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: Quindi?
7: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
5: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
4: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
23: Mm-hmm.
22: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
25: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
26: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
27: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
28: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
29: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
30: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
31: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk.
0: Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Revolver. Make my day.
2: Virgin Radio.

0: Sono tornati i Greta Van Fleet con la loro ballata So You Stand. Torneranno poi il 16 di maggio a Milano, Unipol Forum, a un concerto firmato Virgin Radio per presentare il loro Palace for the People. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Greta Van Fleet, sai che è il gruppo preferito di Toki, quelli, loro sono...
1: Toki non vede l'ora, ha già chiesto.
0: Questo si eccita, appena li vede, lui non capisce più niente, in regia balla, salta. Senta, signor Bonzo, allora finiamo, prima abbiamo, non ho finito le notizie dello sport, so che lei è un grande amante del fenomeno Maradona, il suo gatto si chiama Dieguito, giusto?
1: Giusto.
0: Mi ha mandato la notizia tra il murale di Maradona, insomma, cos'è che c'è scritto? Che l'avviso per i turisti, inutile gridare, perché che è successo al murales? Bonzo, se ne andà, lui si eccita quando parli di sta roba qua, lui non capisce più una mazza. Quindi la finestra del murale di Maradona in via Emanuele Dedeo ai quartieri spagnoli, per intenderci, vediamo se risponde adesso. Lei si è, non si deve emozionare per Maradona.
1: E mi emoziono quando
0: lo so.
1: Parlo di Diego.
0: E allora che succede lì al murales?
1: Che ieri c'è stato un guaio, ovvero si è rotto il murales che c'è nei quartieri spagnoli,
0: sì.
1: Si è rotta una delle ante della finestra
0: e quindi non si vede il volto.
1: E il volto non era completo, c'era il cartello, ragazzi, scusate.
0: Signora, chiuda la finestra!
1: Poi l'hanno risolto e fortuna è il volto di
0: certo
1: Diego.
0: Certo che è una bella responsabilità la famiglia che abita lì, Bonzo, con sta finestra
1: però,
0: nel volto di Maradona proprio.
1: Però
0: no?
1: che bello poter avere.
0: Ma lei c'è andata
1: casa.
0: Al murale a Napoli?
1: Certo che ci sono andato.
0: Si è messa a piangere davanti, eh?
1: Mi sono un po' commosso.
0: Si è gasato.
1: Sono sotto tutti i gadget,
0: che bello. Io gli ho portato la maglietta da lì, dai
1: certo.
0: Quartieri spagnoli. Senta, poi Formula 1 in Malesia, Sepang, insomma, Antonelli è arrivato secondo, ma è primo nel mondiale. Io penso che si sta cavalcando verso il mondiale, dai, diciamo.
1: Sta cavalcando, diciamolo, a un'ottantina di punti di vantaggio. È stata una gara che non voleva.
0: No, adesso non la contiamo tutta la gara, Bonzo, perché dovevamo correre. Invece nella GP in Giappone a Motegi, Marc Marquez ha vinto e si è avvicinato. Quindi nel mondiale, prima Jorge Martin con l'Aprilia, 333 punti, secondo Marc Marquez, 331.
1: È un duello. No, che duello, adesso lo passa. Domenica prossima si corre in Indonesia e fa il sorpasso.
0: Ma sai che la MotoGP comunque sono tante cose. No, allora, la bravura dei piloti la fa da padrone, la moto la fa da padrone, perché quando hai un pilota forte e la moto forte, va bene. Però poi nascono mille altre cose, tecnicamente, un colpo di pioggia, un colpo di vento, la gomma. Ha visto le gomme come si rompevano anche alla Ducati?
1: Sì, pazzesco, incredibile, è distrutto.
0: Ma quindi bisogna stare sempre attenti a toccarsi i maroncini, caro signor Bonzi. Lei si ritocca Bonzi maroncino ogni tanto.
1: Sempre.
0: Bravo. Andiamo nel punk 78, andiamo a Manchester, le piacevano i Boots Cox?
1: Tantissimo.
2: Revolver.

0: Punk Old School di Manchester, band che si formò a Manchester nel 75, fenomenali, cantava Piccile, la chitarra c'era Steve Deagle. Sì.
1: This is Steve Deagle from Buzzcocks.
0: Che voce, che fantastici. Va bene, lo slang di Manchester, che Buzzcocks voleva dire tante cose, voleva dire pisello un po' moscio, se vogliamo, nello slang, adesso tradurre è difficile, ma nello slang all'epoca di Manchester voleva dire anche giovanotto bello tosto. Vabbè, lasciamo perdere, rimaniamo il tema di punk inglese old school, cambiamo città, da Manchester, rimaniamo in quel periodo, fine anni 70, andiamo a Londra, da lì invece c'erano i Damned. DJ

0: La potenza della vecchia scuola britannica con il Damned 76 singolo, questo è il primo singolo punk inglese, è uscito nel 76, naturalmente New Rose, che figata, Dave Vanian il vampiro alla voce, la chitarra Captain Sensible, chi è?
1: Hello, this is Captain Sensible from the Damned and you're listening to Revolver with Ringo.

0: è tornato con The Fine Arts of Facing, l'album nuovo dei Wizards, Wizard Gold. Cioè alla fine loro scelgono i colori, Bonzo è il blu, è il green, è il
1: rime, tutti li fanno, però bello questo album d'oro.
0: We might as well be stranger, c'è anche la collaborazione con Wednesday, non dimentichiamoci questa cosa. Caro signor Bonzo, prima quando ho detto lei si tocchi i marroni, non le dico i messaggi che sono arrivati, non posso farli neanche sentire. Ma lei è così scaramantico, come Bonzo, cioè io non facevo scaramantico.
1: No, ma si fa perché è meglio nel dubbio.
0: Ma poi si fa gli nemici, perché lei poi dicendo le cose non azzecca mai una, fanno il contrario, la gente lì dice no, Bonzo non porti sfiga.
2: Fai bravo, non gufare né con Antonelli né con Marquez, mi raccomando, toccati gli Zebedei. Ciao,
3: sono Mar Marquez, io ascolto Virgin Radio.
0: Ha capito, Bonzo?
1: No, io lo dico, Mark, tranquillo, ti porti a casa il mondiale.
0: Vabbè, mi sa che anche questa volta si è fatta nemico tutto il popolo della Ducati, caro signor Bonzo. Allora, senta, lei mi ha mandato una notizia che mi ha colpito particolarmente, ma voglio andare via dalla radio, lei?

0: vedo che Antartide cerca i volontari fino a 100.000 euro per vivere al gelo. Chi è che fa, offre questo lavoro?
1: È l'Australia Antarctic Program.
0: Cosa offrono?
1: Sta cercando questi volontari, tra virgolette, offrendo anche vitto, alloggio.
0: Sì, ma dove?
1: E giù nella base antartica al polo sud.
0: Ma è matto, là sarà meno 50, meno 40, non so quanto arriva.
1: Che ti pagano un sacco di soldi.
0: E ma cosa deve fare come lavoro lì a Jobs Antarctic?
1: Tante cose, sta cercando informatici, idraulici,
0: elettricità, falegnameria, meccanici, cucina,
1: tutto.
0: Medicina, meteorologia.
1: E nessuno ci vuole andare là perché fa un freddo cane e stai chiuso tutto il tempo, però... hanno aperto adesso la ricerca di profili, il sito si chiama Jobs Antarctica e...
0: Ragazzi, se state cercando lavoro anche particolare, volete fare un'esperienza diversa, andatevene all'Antartide, l'Australia Antarctic Program vi offre lavoro. Bravo Bonzo che l'ha segnalato, caro signor Bonzo. Ma le piacciono gli Offspring?
1: Tantissimo.

0: È tornato Slash con la sua magica chitarra, la voce di Miles Kennedy insieme naturalmente. Sì?
1: Hey, I'm Slash and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Sono tornati con questa Flying Blind, naturalmente torneranno il 12 di giugno a Milano al Carro Ponte, poi il 13 sempre di giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, due concerti che saranno firmati Virgin Radio, poco ma è sicuro. Ragazzacci di Rock and Roll, salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia con un bel volante in mano, camion, elicotteri, ape, biciclette, sì, roulotte, quello che volete, airstream. L'importante è essere sintonizzati su Virgin Radio. Stavo Welcome. Leggendo che oggi il compleanno, nato oggi nel 51, di Sir Bob Geldof.

0: Che meraviglia di canzone questa. Beh, siamo nel 79 con i Boomtown Rats, capitanati da Bob Geldof, Sir Bob Geldof. I Don't Like Mondays, Labour and the Fine Heart and Surfacing. Buon compleanno ancora Bob Geldof, oggi compie 75 anni.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
11: È possibile.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, a mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi €85.000.
15: Le uova naturelle.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Bollettino Deghiversario numero 2.
28: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
29: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
30: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
31: Sì.
30: E questo?
31: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo.
0: Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche di M. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Revolver!
2: Revolver.
3: Revolver with Ringo.
4: Virgin Radio.
5: Virgin Classics.
6: 1962. Virgin.

0: Beatles, Love Me Do. Siamo nell'album del 63, Please Please Me, anche se questo singolo, Love Me Do, uno dei primi singoli della carriera dei Beatles, usciva nel 62 e poi andò a finire appunto nell'album. Pensate ad avere 45 giri dei Beatles di Love Me Do e dietro lato B era PS I Love You. Vabbè, un album, l'armonica suonata da Lennon, poi insieme cantata da Paul e Lennon, perché chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: E Love Me Do cantata appunto da Paul McCartney. Siete su Virgin Radio con Ringaccio, tra poco ci sarà la macchina del tempo, quindi attenzione. Ma rimaniamo in tema di musica inglese, figli spuri dei Beatles e degli U, diciamo, quindi il rock and roll più giovane britannico è quello dei Molotov, che stanno per arrivare per un bel tour firmato Virgin Radio. 10 novembre Firenze, 11 Roma, 13 Bologna, 14 Pordenone, chiuderanno il mini tour il 16 novembre a Milano, Santeria Toscana 31. Sto

Eh sì, è proprio un pezzone questo di System of a Down e Harry Hulls. Siamo nel 2002. Se dico 2002 a Virgin Radio a Revolver, parte la macchina del tempo. Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio. Siete naturalmente belli carichi, mi raccomando, volume alto per la macchina del tempo, anche perché Ringo vi dice che il 5 ottobre del 43 nasceva Steve Miller, il leader della band che porta il suo nome. Andiamo al 5 ottobre del 47. Abbiamo aperto con loro oggi, con gli AC/DC. Buon compleanno Mr. Brian Johnson, oggi si spara a 79 anni, eh? 5 ottobre del 51 li abbiamo sentiti prima, Boomtown Rats, e oggi buon compleanno a Sir Bob Geldof, che di anni ne compie 75. 5 ottobre del 57, happy birthday Lee Thompson, detto Kix, il sassofonista dei Madness. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 5 ottobre del 62, i Beatles pubblicavano il loro primo singolo, Love Me Do, nasceva la loro leggenda e cominciava a crearsi la Beatlemania. 5 ottobre del 65. Oggi nel 65 Johnny Cash a El Paso in Texas veniva arrestato e multato di $1,000 dopo essere stato trovato in possesso di 100 pillole illegali nascoste dentro la sua chitarra. 5 ottobre del 70. I Led Zeppelin oggi nel 70, nel Led Zeppelin 3 pubblicavano Immigration Song. Immigrant Song, che è un capolavoro non solo della storia delle Zeppelin, ma della storia del rock in generale, oserei dire. Lasciamo il 70, andiamo al 5 ottobre del 79. Un po' di rock and roll Elvis style, quando qui nel 79 pubblicavano Crazy Little Thing Called Love. L'album era The Game. Ottobre, 5 ottobre del 79.

oggi nell'80 in Inghilterra nel magazine New Musical Express, e leggeva come singolo della settimana She Lost Control dei Joy Division. Oggi nell'80, pensate, 5 ottobre dell'81, l'anno prima i Joy Division con She Lost Control, l'anno dopo nell'81 i Depeche Mode pubblicavano l'album, il loro primo album Speak and Spell. L'anno dopo, 5 ottobre 82, sempre in Inghilterra, i Cure pubblicavano A Letter to Elise, l'album capolavoro Wish. Il ricordo della morte di Steve Lee, leader dei Gotthard, moriva oggi nel 2010, 47 anni. Chiudiamo, torniamo in Britannia, in Irlanda, 5 ottobre dell'81, Bonovox and the U2 pubblicavano il singolo da ottobre, l'album, il singolo era Gloria.

0: degli U2 di Bonovox 1981, un album che dovete avere nella vostra collezione. October, Bonovox, U2 and Gloria.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Virgin Radio, Style Rock.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
16: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
16: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
17: Vabbè, ma uffa.
18: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
17: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
19: Sarà durissima.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
26: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
25: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
27: Messaggio promosso da Sanofi.
28: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
29: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
30: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
29: Ma che felicità scodinzolare.
30: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
31: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Marianne, l'album si chiama Dopamine Chamber. Ci sarà un mini tour, anche perché adesso c'è una data vicina, il 26 di novembre a Bologna, Unipol Arena, poi torneranno il 16 di giugno a Roma, Rock in Roma, il 19 agli Ideasy Podemos Night di San Siro a Milano, i Phantom DC. Bonzo!
1: Sì, 26 ottobre. Adesso.
0: Ottobre, scusa, ottobre, sì, ottobre. Sì. E mi impappino con tutte queste date, concerti che abbiamo, lei me ne manda mille di concerti, ma stiamo dando i biglietti, sì.
1: Abbiamo regalato i biglietti, adesso ne regaliamo altri, ma consiglio a tutti gli ascoltatori di andare sul nostro sito viaggioradio.it, perché c'è una super iniziativa invece sui Muse.
0: Ho capito, stiamo parlando dei Phantoms, un attimo.
1: No, concerti,
0: va bene.
1: Sull'estate.
0: Lei è già Babbo Natale in anticipo, facciamo un giro veloce per il mondo.
1: Partiamo
0: da Puglia, da Bari, il grappolo d'uva più grande d'Italia pesa 6,75 kg, è a Bari?
1: A Bari, di vicino, e fa impressione.
0: Ma dove l'hanno vinto questo premio? Dove l'hanno vinto questo premio?
1: A Rutigliano.
0: Oh, Sagra dell'uva di Rutigliano.
1: Di Rutigliano, 6 kg, è gigantesco.
0: Bene.
1: Complimenti a loro.
0: Tanto bella. Vino, lei gode, tanto vino lì
1: sì,
0: arriva.
1: Quest'anno pare sia una super annata per il vino.
0: Da Bari andiamo alle isole Mauritius, scoperta. Ma perché mi fa queste cose? Una nuova specie di squalo, bonzo.
1: Beh, Ringo, però è il più piccolo del mondo.
0: Cioè?
1: Uno squalo di 20 centimetri.
0: Ah, vabbè, allora uno squaletto. Tanta roba, cioè pensavo
1: batte tutti i record, per adesso il più piccolo era 21,
0: vabbè, questo non mi fa paura, 20 centimetri me la posso cavare. In Cile c'è un vulcano che urutta durante l'allenamento dei nostri sciatori, in che senso nostri?
1: I nostri, perché la nostra nazionale di velocità maschile in Cile per preparare la stagione hanno dovuto interrompere gli allenamenti perché è iniziato il Nevados de Chillán, si chiama questo vulcano. Ha iniziato a eruttare, ha interrotto gli allenamenti,
0: ha sciolto la neve e non si allenano più. Allora
1: non c'è pericolo, è abbastanza distanza.
0: Va bene, caro Bonzo, mi piace quando mi dà queste notizie frastagliate, a me piace molto la cosa, ma io la devo lasciare. Prima parlavo nella macchina del tempo dei Cure, le piaceva A Letter to Elise?

0: Che brividi nell'ascoltare Cure con A Letter to Elise, meravigliosa canzone dei Cure, fu pubblicata a ottobre del 92, era il terzo singolo di un album incredibile chiamato Wish. Con Robert Smith and the Cure abbiamo chiuso due ore che sono volate via di Revolver. Ringo vi deve salutare, grazie a Super Toki per la parte tecnica, il bonzo al settimo piano con tutta la redazione, ufficio musica e voi là fuori, popolo di Virgin Radio, la famiglia di Virgin Radio, naturalmente quella che ci dà molto sostegno. Noi vi ringraziamo tutti i pomeriggi, tutti i giorni per quello che fate. Grazie, ringrazio a Revolver e Virgin Radio, vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Shh, Ale, Franz, venite!
6: Michel!
7: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: Quindi?
7: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
10: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
20: Iperceramica!
21: Quando il ritmo è frenetico... Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
22: Ristora.
21: Capsule per ogni ora.
0: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai parcheggiato al primo colpo.
4: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
14: Guarda, prova a indovinare.
15: È chiarissimo.
16: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
17: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
18: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
18: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
16: Sarà durissima.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
23: Virgin Classics 1980.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
4: It's 5 p.m.
1: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla quadrice adriatica è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est per un mezzo in avaria. Code a ridosso delle due chiusure. Un incidente causa code sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. I lavori rallentano il traffico sull'autosole tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna. Sulla strada statale 1, la via Aurelia, il traffico è rallentato per un incidente all'altezza dell'incrocio San Vincenzo Sud in direzione dell'incrocio per Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Sostituiscio!
17: Leo, si dice sostituiscilo!
16: Sostituiscio!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. manda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1968.

0: it may or should concern.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che mette insieme due icone, due grandi amici e due artisti unici, Iggy Pop e David Bowie. L'iguana di Detroit e il Duca Bianco, che nel 1977 in un appartamento a Berlino scrivono un classico con un titolo che descrive lo spirito stesso del rock and roll, e cioè Lust for Life. Berlino Ovest, negli anni del muro, 1976, quartiere di Schönberg, Hauptstrasse numero 155, è l'indirizzo di uno dei momenti più importanti nella storia del rock degli anni 70, la svolta berlinese che nello spazio di due anni crea alcuni degli album rock più innovativi e autentici di sempre. Basti pensare alla trilogia di David Bowie, cioè Low, Heroes and Lodger, usciti tra il 1977 e il 79, poi The Idiot e Lust for Life, che segnano l'inizio della carriera di Iggy Pop dopo gli Stooges. Berlino era un avamposto per gente in fuga, ha detto Iggy Pop. David Bowie arriva a Berlino per scappare da Los Angeles, dalla fama e dagli eccessi che stanno distruggendo la sua mente e la sua creatività. Si rifugia nell'arte europea, nelle sperimentazioni elettroniche dei Kraftwerk e del krautrock, e poi va letteralmente a prendere Iggy Pop in una clinica psichiatrica e lo porta con sé per vivere insieme l'atmosfera di resistenza culturale che si respira nei club, nei teatri e nei cabaret della città divisa dal muro. Iggy Pop era un punk sfrenato e incontrollabile. A Berlino diventa alternativo e sperimentale, un artista completo che cita Dostoevsky nel titolo di The Idiot, e poi arriva al successo con l'album che diventa la definizione del suo modo di vivere e fare musica, e cioè Lust for Life. L'abbiamo fatto in 8 giorni e 8 notti, senza mai dormire, ha detto Iggy. Ci sono avanzati un sacco di soldi che abbiamo diviso e speso. Il rock è una faccenda pericolosa, Iggy Pop sorride sulla copertina di Lust for Life e diventa un simbolo, anzi grazie a un giro di chitarra che si dice David Bowie abbia fatto con l'ukulele mentre guardavano la televisione ascoltando la sigla di un programma dell'esercito americano che controlla Berlino Ovest, quel brano diventa un capolavoro assoluto. Mi ha detto, ecco un'idea, ha raccontato Iggy, questa è Lust for Life.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
3: It's 5:58 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico lungo la diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la Milano-Napoli. Code a tratti per lavori segnalati in Liguria sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofeldino verso Genova, ma anche tra Spotorno e Orcofeldino per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Code anche nelle Marche sulla 14 per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sulla 15 Parma-La Spezia c'è un incidente all'altezza delle aree di servizio di Melara Est verso Parma. Ultima notizia che ci porta sulla statale 116 Randazzo Capo d'Orlando, con rallentamenti per lavori tra 10 km dopo l'incrocio Floresta e 1 km prima dell'incrocio Ugridia verso Capo d'Orlando. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 2 minuti, lunedì 5 ottobre, la diretta di Virgin Generation. Per tenervi compagnia fino alle 20 anche questa settimana ci sono Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia. Inizia una nuova settimana, due sì. ore insieme in diretta fino alle 20. Dopo questo weekend è passato per me in modo tranquillo. Mi sono solo un po' raffreddata, però è normale, la stagione.
0: Grazie ormai. Per averlo portato in studio.
1: Vabbè Andrea, ma come avreste potuto fare senza di me?
0: No, non si può assolutamente,
1: sì,
0: come non possiamo fare senza i nostri ascoltatori. Ci possono scrivere al 342-4141-411 e non possiamo fare a meno della buona musica. Per questo partiamo con
1: gli Offspring, Next to You.

0: Offspring con Next to You, 18 e 5 minuti, lunedì 5 ottobre. Questa è la diretta di Virgin Generation. Entriamo subito nella scena punk californiana.
1: Eh sì, perché con gli Offspring è un attimo, no? Sul vassoio d'argento, raccontarvi che adesso in California, ad Irvine, c'è una mostra interessante che racconta il movimento Riot Girl. Ma girl scritto grrr,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: ringhio,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì. Eh sì, assolutamente,
1: ecco.
0: Sì.
1: Che lo racconta come un movimento culturale, cioè non soltanto una parentesi nata insomma più o meno intorno agli anni 90, ma proprio come un movimento culturale che da quegli anni ad oggi si è diffuso in mezzo mondo. La mostra si chiama Girl Gems e parla proprio di queste ragazze giovanissime che si muovevano nella scena punk ai tempi, correggimi se sbaglio, non proprio così aperta da come dire, sul fronte femminile, giusto?
0: Infatti, da questo punto di vista è vero che se si pensa a quel mondo, quello californiano, lo si associa agli anni 90. Gli anni 90 ci sono state delle band pazzesche e delle vere e proprie frontwoman incredibili, Beef Naked, The Muffs e tanti altri, Bikini Kills ovviamente. Mm-hmm. Ma se noi pensiamo agli anni 80, anche la nostra Italia in realtà aveva all'interno del movimento punk, possiamo chiedere tranquillamente conferma anche al nostro Ringaccio, una quota femminista molto importante, molto importante. E quindi pre-Riot Girls negli anni 80 se ne è parlato tanto anche in Europa, quindi devo dire che sì, in California è arrivata un po' dopo, soprattutto a seguito dello sviluppo della scena hardcore che era molto macista da un certo punto
1: avevano
0: di vista.
1: Avevano ovviamente un'estetica ben precisa, soprattutto do it yourself, cioè organizzavano,
0: certo, questo classico voleva
1: vabbè, comunque fa profilo questa bellissima mostra. Se capita in California è lì che ci aspetta. Adesso continuiamo con la musica, però dobbiamo andare da un'altra parte. Andrea,
0: andiamo in Irlanda, ci sono U2, il nuovo singolo Silenzio.
2: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.

0: Heaven knows I'm miserable now, gli Smiths, con questo grande classico all'interno di Virgin Generation. Musica elegante da un certo punto di vista, gli Smiths. A proposito di eleganza, parliamo di Josh Homme, personaggio a volte anche molto elegante.
1: Molto elegante, ha sempre avuto una forte sensibilità estetica, perché lui è anche un uomo di moda. Pensa che fin da giovane, a 13 anni, lui fece un corso di cucito per imparare a disegnare e cucire addosso i suoi vestiti, quindi è sempre stata una sua passione. Poi a un certo punto ha collaborato con varie case di moda, con Eddie Slimane, che è un grandissimo direttore artistico visionario che ha sempre gravitato intorno al mondo del rock per ispirarsi, e fanno uno shooting insieme a Eddie Slimane. Addirittura disegnò gli abiti per la tournée di Josh Homme insieme a Iggy Pop.
0: Poi
1: sappiamo che Iggy Pop non gli ha dato molta, come dire, soddisfazione, perché
0: le già... Sì.
1: Esatto, le giacche addosso ai hip hop non rimangono molto. Comunque tutta roba molto molto figa. E adesso è tornato, però direttamente in passerella. Sto parlando di Josh Homme, perché ha sfilato a Parigi per un altro brand con un completo gessato, una camicia in denim, in jeans chiaro. Cioè, era di un'eleganza, di un portamento. Sembrava nato per quello. Comunque la grandezza e il peso dell'artista si sentiva.
0: Grandezza sul serio, perché ricordiamo che Josh Homme è anche molto alto, quindi insomma svetta bene sulle passerelle, ma svetta meglio sui palchi e nei dischi. Questa è Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: La versione dei Lemonheads di Mrs. Robinson era il 1992.
1: E tra poco un po' di sport arriva qui a Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona perché mia.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.

0: Red Hot Chili Peppers, Steve My Tongue. Era il 2022, però abbiamo un anniversario importante da ricordare.
1: È perché un po' prima, nel 2006, uscì, pubblicarono Stadium Arcadium, uno dei dischi più importanti del Red Hot Chili Peppers, che è diventato praticamente subito un classico e fa 20 anni, quindi viene celebrato con nuove edizioni limitate in vinile, colorato, insomma come si fa di solito. E tra l'altro vinsero anche dei Grammy, se non sbaglio, come best album rock. Insomma, è un album molto importante che è giusto celebrare. Infatti è adesso in questi giorni la notizia delle nuove pubblicazioni.
0: Per quanto riguarda il mondo dello sport americano, che ovviamente per noi è molto importante a livello proprio contenutistico, nel mondo dell'NFL si è giocata la quarta giornata, quindi rimangono soltanto in 3 le squadre imbattute, quelle che appunto sono 4-0, e sono i San Francisco 49ers, i Kansas City Chiefs, ovviamente celeberrimi perché tra le squadre più guardate e tifate in questi anni, più vincenti degli ultimi anni, e i Minnesota Vikings. Devo dire che un po' la sorpresa di quest'anno sono proprio i San Francisco 49ers, terribilmente solidi. Vedremo se ovviamente tutto questo partire bene porta effettivamente bene a queste tre squadre, che a un certo punto io ho sempre un po' temuto la cosiddetta perfect season, no? Perché porta sempre un po' di sfortuna,
1: cioè quando si parte a bomba,
0: quando si arriva addirittura al Super Bowl o perlomeno all'inizio dei playoff con la stagione perfetta, quindi senza una sconfitta.
1: Per il calcolo delle probabilità, capita proprio alla fine. Non
0: però
1: è
0: insomma
1: bene.
0: Un'altra domenica, e non solo, perché poi stanotte gioca New Orleans, è molto molto molto intensa. Continuiamo a seguirlo da vicino perché continua a essere terribilmente rock. Ricordiamo che l'opening game c'era i Soundgarden che suonavano con Taylor Momsen.
1: Stai lì che tra poco parliamo anche dei Soundgarden, però noi vediamo da vicino anche tutto il lavoro dei Nothing But Thieves, il loro nuovo album, il loro ultimo singolo si intitola A Different Kind of Happiness.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nirvana con Rain Me 1993, 18 e 39 minuti. Allora facciamola facile: batterista dei Nirvana, Dave Grohl. Prossimo brano in scaletta, AC/DC Play Ball, che fa anche rima. Dove si mischiano queste due realtà?
1: Al MetLife Stadium del New Jersey, certo, in tour con gli AC/DC.
0: Conosco molto bene quello stadio per un sacco di motivi, sia sportivi che musicali.
1: Però adesso lo conosce molto bene, non se lo dimenticherà mai più Dave Grohl, perché quanto si diverte Dave Grohl, ma quanto? Tantissimo, soprattutto adesso che è in tour con gli AC/DC, con i Foo Fighters, che aprono i concerti degli AC/DC. L'hanno fatto appunto in New Jersey l'altra sera, però ha fatto qualcosa in più Dave Grohl questa volta, perché come, sta guardando adesso il video, come un ragazzino qualunque, ti giuro, è salito sul palco, sembrava l'avessero raccattato dalla platea.
0: Ma perché lui aveva il VIP.
1: Aveva il pass, sì. Però era come se ci fosse la prima volta, capito, a salire sul palco con di fianco i suoi idoli, che sono gli AC/DC, non ha mai fatto mistero di questo, e si è messo a suonare, ha fatto anche i cori di Highway to Hell.
0: Bellissimo.
1: Aveva gli occhi a cuore.
0: Io mi sono immaginato questa scena come se fosse Billy Joe Armstrong,
1: sì,
0: dei Green Day,
1: sì,
0: che punta il dito, uno della security prende in braccio Dave Grohl e poi Dave Grohl sale sul palco e prende in braccio Angus Young. No.
1: Cos'è, la piramide?
0: Vabbè, però
1: no,
0: ci
1: comunque
0: sta.
1: L'emozione è tanta. A vedere Dave Grohl quanto si stava divertendo, cioè, ti emoziona per osmosi.
0: Capisco molto bene. L'emozione ve la facciamo vivere adesso con un brano del 2014, e si dice appunto Play Ball.

0: 2014.
1: Chissà se questa la sa Dave Grohl. Sì che la sa, ovviamente. Noi torniamo tra pochissimo con un classico che conosciamo bene, The Rolling Stones. Virgin Generation.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
14: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
15: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
1: E di interessi?
22: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Virgin Classics
26: 1965.

0: Diciamolo lo stesso, I Can Get No Satisfaction, uno dei brani più importanti della storia della musica, i Rolling Stones, un classico del 1965, un appuntamento Virgin Classic, su Virgin Radio all'interno di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta. Siate gentili, dannazione.
1: Sarebbe molto bello se la gentilezza fosse un classico intramontabile. Negli ultimi tempi purtroppo non possiamo dire questo, soprattutto quando si vive nei profili virtuali, online. Sappiamo che sui social network, che io non frequento più perché non mi fanno bene, proprio per questo motivo, mi sono allontanata. Però sui social appunto succede spesso che le persone non pensano tanto prima di scrivere le cose, quindi l'odio si diffonde purtroppo a macchia d'olio, e siccome ci sono persone che sono stanche di questi atteggiamenti e siamo in tantissimi, c'è qualcuno che però si è mosso a differenza mia e ha creato questo circolo che si chiama Kindness Mob e coinvolge circa 500.000 di persone. Praticamente trovano magari dei profili di persone che vengono
0: cyberbullizzate,
1: prese di mira, body shaming eccetera, e vanno sul profilo della vittima tra virgolette a riempire i commenti di messaggi gentili. E cosa si è notato di molto interessante? Che quando arriva questa ondata positiva anche i trolls e gli haters spariscono, perché la positività, l'energia positiva e la gentilezza è coinvolgente.
0: Certo, e poi li mettono veramente alla gogna, che è secondo me la cosa giusta da fare con gli hater da tastiera.
1: Ecco, non adotterei lo stesso trattamento, ecco.
0: Non
1: facciamo quell'errore.
0: No, nel senso, la gentilezza diffusa fa risaltare un commento negativo e quindi automaticamente lo rende ancora più impopolare. Così
1: lo annulla,
0: come dovrebbe essere. Arrivano in Palero Yal, Lost in Translation.

0: 15 marzo al Fabric di Milano, Palais Royal, questa era Lost in Translation.
1: C'è un'altra ora di Virgin Generation e quindi noi vi aspettiamo tra pochissimo dopo le breaking news e TGCOM 24 le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: It's 6:59 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro i tagli all'istruzione. In Provenza una 50enne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino. Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla 8 incolonnamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla A14 code per lavori invece sul tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Lungo la A26 c'è una perdita di carico per incidente tra svincolo Romagnano Sesia Gemme a Laccio con la 4 verso Genova Voltri nel Lazio. Sulla diramazione Roma sud troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli. Ci sono lavori sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, ma anche sulla A10 tra Orcofeglino e Svincolo Spotorno in direzione Genova, che causano code a tratti e rallentamenti. È tutto, invitiamo la massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Fixer 2019 e 6 minuti di questa prima puntata della settimana di Virgin Generation su Virgin Radio. Ci sono Andrea Rock, c'è Melissa Greta, c'è il nostro buon Patrick in regia, ci sono i Sons of Soundgarden. Questo è un nome incredibile.
1: È una super band nuovissima che è stata presentata, ha debuttato al Power to the People Festival organizzato da ovviamente Tom Morello.
0: Tom Morello ha chiamato un sacco di gente, è stata una cosa incredibile.
1: Formazione di questa super band l'avevamo già vista,
0: sì.
1: Ok,
0: grazie
1: però
0: al football.
1: Grazie al football, bravo. E vedi che quando ti si tocca sul vivo, sullo sport, non ne sbagli una. Guarda, bravo Andrea. Allora la formazione è Taylor Momsen dei Pretty Reckless alla voce, Mike McCready dei Pearl Jam, Tom Morello ovviamente perché è che lo organizza, si tira fuori, ecco, Tom Morello, e Matt Cameron alla batteria. Ovviamente hanno suonato tre classici dei Soundgarden e tutto insomma in questo super evento dedicato alla musica, all'impegno civile, la pace, la giustizia, insomma solo ottime cause e buone cose
0: e buona musica, ovviamente buona musica, che è quello che tra l'altro contraddistingue proprio Virgin Radio.
1: C'era anche Bruce Springsteen, Serj Tankian, cioè noi abbiamo parlato di questa super band, però
0: sì,
1: non è che il resto della line up, capito,
0: no,
1: era trascurabile.
0: C'era veramente un'infinità di gente. Sono stato veramente invaso nel feed perché ho visto veramente tutte queste performance, sono state molto interessanti, molto belle, molto di cuore. Andiamo con i Nickelback, ora arriva Leave Me Behind.

0: La versione dei Van Halen con Pretty Woman, 19 e 14 minuti. Questa è la diretta di Virgin Generation. Attenzione fan di tutto il mondo, perché ogni tanto si esagera.
1: Attenzione, essere fan è una cosa importante, va dimostrata saltuariamente. Insomma, io ho letto una bellissima storia riguardo su un fan sfegatato di Van Halen che stava cercando di costruire un po' di tempo fa un sito dedicato alla band usando un vecchio programma, ok, che permetteva di creare delle pagine web ma senza codici. Solo che il software proprio non voleva collaborare, non c'era niente da fare. A quel punto,
0: fatto quello che avrei fatto io, cioè ha lanciato il PC dalla finestra, no?
1: Quello che fai tutte le mattine quando facciamo la riunione, che non funziona mai niente, il cellulare e la stampante, niente di niente. Mi farai un paio di domande, Andrea. Comunque, torniamo a noi. A quel punto questo super fan chiama l'assistenza, ma a quanto pare è stato riportato che non fosse del tutto lucido, diciamo, ok? You know what I mean. Sentivano tipo il ghiaccio nel bicchiere, tintinnare, vabbè, mi viene un po' da ridere questa cosa. A un certo punto il tizio se la prende con l'operatore al telefono, accusandolo di non essere abbastanza fan di Van Halen, perché non mi stai aiutando. Se tu fossi fan mi aiuteresti. A quel punto, quando ho capito che non c'era trippa per gatti, ha detto: voglio parlare col direttore, mi faccia parlare con Bill Gates.
0: Beh,
1: perché non ci hai mai provato tu? Vedi, abbiamo trovato la soluzione.
0: Io non ci ho mai provato, ma adesso la vera domanda è: Bill Gates è fan dei Van Halen?

0: Virgin Generation.
1: Virgin Generation.
2: Okay, real good.

0: Back on Loser era il 1994.
1: Il talento è una cosa seria e Linkin Park lo sanno bene. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
22: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
23: E di interessi?
11: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
27: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Friendly Fire, singolo del 2024 dei Linkin Park. 19 e 32 minuti Linkin Park presenti sulla TV americana.
1: Presenti, sono è un momento di grande, come dire, presenza mediatica.
0: Sì, perché... presenti al cinema con Unshutter, ovviamente anche
1: il documentario.
0: Il documentario, l'intervista sul nostro sito, quindi presenti anche su virgiradio.it.
1: Esatto, e forse anche per questo, dai, non lo neghiamo, sono stati presenti e sono stati ospiti della finale di America's Got Talent, questo format internazionale che c'è appunto anche in America. Sono saliti sul palco insieme a una sedicenne thailandese concorrente che poi ha vinto, tra l'altro, l'edizione.
0: Vabbè, grazie, se suona qui Linkin Park.
1: Io non so gli altri concorrenti con chi hanno suonato, perché ovviamente, cioè, deve essere pari la gara, no? Immagino che anche gli altri abbiano avuto degli ospiti speciali, però superare Linkin Park è dura.
0: È dura.
1: Ha giocato sporco.
0: No, lo so. Ci saranno delle regole, appunto. Anche quello prima da solo, chitarra e voce, e poi esatto. Lei con Linkin Park. Arrivano i Royal Blood, 10 over 10.

0: New, cari amici del rock and roll, erano in Stereophonics del 1999, sicuramente uno dei periodi migliori della band, mio album prefe fondamentalmente di quel periodo, di quel mondo Britpop, ovvero Performance and Cocktails. A proposito di performance, a proposito di stile, c'è Travis Barker che di stile ne ha veramente da vendere.
1: Beh, quando dici cultura street di Los Angeles, dici Travis Barker, sì. Anche sì. Cioè, non è l'unico, però è tra gli esponenti, soprattutto in questo momento. Da una parte è il volto di uno storico brand della città, ha fatto una campagna legata all'NFL. Tu ne sai qualcosa,
0: sì,
1: Andrea,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco, questo brand collabora con le maglie?
0: Sì, c'è ovviamente una licenza per l'utilizzo dei nomi delle squadre, eccetera, eccetera. E Travis Barker ha droppato, come dicono i giovani, una capsule, come dicono nel settore. Ovvero una linea di
1: devo andare in giro col dizionario,
0: anch'io lo faccio, una linea quindi di maglie ispirate al mondo del football americano. Non ci sono tutte le squadre, ma ce ne sono molte. Ad esempio, prima abbiamo parlato dei Chiefs, ci sono i Rams, ci sono una serie di squadre comunque che addosso Travis Barker sta bene. Non ho capito chi tifi realmente Barker, forse i nostri amici.
1: Ha voluto, no, sai cosa, per il business giustamente
0: non tifo
1: ha
0: nessuno.
1: Lasciato in sospeso così un piede da una parte e un piede dall'altra, ma tutto bisogna insegnarti, Andrea. Tu che vuoi fare economia e commercio?
0: Ma guarda, io se alla mia età mi metto a fare economia e commercio, finisco nel 2041. Intanto, sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo un grande classico dei Blink, era il 2003. Questa è la meravigliosa I Miss You su Virgin Radio.

0: I miss you, Blink 182, era il 2003.
1: E tra poco qui su Virgin Radio arriva un classico di David Bowie. Virgin Generation. Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
2: E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
13: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Virgin Classics 1973.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati per gli ultimi minuti di Virgin Generation. Andrea Rocche e Melissa Greta vi parlano del triste mietitore. No.
1: Un po' pesante. Alle 20. Però potrebbe essere la rubrica Piani B.
0: Piani B.
1: Che ne dici? No, perché è interessante.
0: Se non volete diventare la morte, quindi il tristo mietitore, potete comunque però imparare a falciare come si deve.
1: Sì, perché in Inghilterra si sta riportando in vita un mestiere ormai obsoleto e dimenticato, ovvero falciare i prati a mano con la falce. English Heritage ha formato questo primo gruppo di volontari che lavoreranno nei prati del Somerset con questa tecnica agricola antichissima,
0: certo,
1: per mantenere vive le tradizioni ma anche migliorare l'habitat, perché anche c'è una base di serietà in tutto ciò,
0: certo.
1: Migliorare l'habitat di un raro tipo di bombo che negli ultimi anni è diminuito molto a causa della scomparsa dei prati ricchi di fiori eccetera. Quindi hanno anche raccontato questi volontari che falciare a mano è una cosa molto terapeutica. A parte che ho pensato è difficilissimo, cioè pesante come lavoro, quindi devi anche essere forte, preparato,
0: certo,
1: fisicamente.
0: Quindi
1: in
0: fanno
1: cambio,
0: dei corsi?
1: Sì, penso di sì. E in cambio leggo che Angry Heritage offre pane e formaggio.
0: Beh,
1: per me basta e avanza.
0: Beh, effettivamente con il giusto apporto di latticini e carboidrati poi uno falcia da Dio. Arriva Lenny, lei con il nuovo

0: Casanova, il brano di Lenny che chiude questa prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Direi molto bene, io mi sono divertita molto questa sera, ragazzi. Non vedo l'ora della puntata di domani, vi aspetto alle 18, quindi.
0: Okay? Sì, ma mica solo tu, ci sarà anche il nostro Patrick in regia e il sottoscritto, ma soprattutto ci saranno i migliori ascoltatori del mondo radiofonico, ovvero quelli di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Long Playing Stories. Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
10: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
17: Mm-hmm.
16: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow.
19: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
23: Virgin Radio. Best Rock 500.
24: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
2: Bollettino Deghiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Shh, Ale, Franz, venite.
15: Michelle!
16: Cosa c'è?
17: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
15: Quindi?
16: Non è mica un segreto.
18: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
15: Ma lo presentiamo noi?
14: Eh certo, non lo sapevate?
16: Ale è svenuto.
17: Oh no!
16: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
17: Lascialo giù svenuto.
18: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
20: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero, la prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
11: Uh-huh.
12: 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
13: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
14: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
17: È possibile.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
19: Mm-hmm.
18: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
21: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
25: Shh! Ale, Franz, venite!
26: Michelle!
27: Cosa c'è?
25: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
26: Quindi?
27: Non è mica un segreto.
28: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
27: Ma lo presentiamo noi?
25: Eh certo, non lo sapevate?
27: Ale è svenuto.
25: Oh no!
27: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
25: Lascialo giù svenuto.
28: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
0: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Virgin Radio.
7: Sono le 22.
8: It's 10 p.m.
9: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
10: Anche per stasera non avevo un programma migliore. Ma cosa potrebbe esserci di meglio di sedersi dietro il bancone della reception del Virgin Motel? Me ne sto qui, bello comodo, senza il bisogno di andarmene in giro per il mondo, perché è il mondo che passa di qua. Clienti da ogni dove, tutta gente un po' svitata, pronta a rallegrare l'ambiente. Mi tiro su con una bella brodaglia di caffè e mi preparo ad accogliere i primi ospiti con la radio accesa e un volume dignitoso. Si comincia!

C'è chi l'ha vissuta e chi se la ricorda. I suoni erano quelli delle leggendarie band di San Francisco. Quanto fermento, sogni hippie e inni rivoluzionari. Si appoggia al divano e socchiude gli occhi. Un altro vecchio nostalgico dell'era dell'acquario, penso. A me piacevano i Jefferson Airplane, continua. Avrei dato un polmone per incontrare Grace Slick, la sua nuvola di capelli

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio, Style Rock.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve, ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
20: Guarda, prova a indovinare.
21: È chiarissimo.
22: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
23: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
24: Ecco, l'ha detto lui.
21: Ma allora possiamo dire quando?
23: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
21: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
25: Vabbè, ma uffa.
26: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
25: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
27: Sarà durissima.
28: Noti niente? Occhiali nuovi!
0: Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
13: Virgin Motel.

Hai i capelli di un colore non ben definito. Per qualche anno ha cercato di nascondere i bianchi con tinte strane. Poi si è arreso alla sua età e al volere della natura. José è originario di Guadalajara. È venuto qui in cerca di fortuna all'inizio del nuovo millennio, ma non si è mai del tutto ambientato. Ogni tanto torna a trovarmi al Virgin Motel. Dice che è un posto in cui si sente a suo agio perché c'è un'umanità disgraziata tanto quanto lui. Quando la nostalgia per il suo paese lo assale, mugugna sempre la stessa frase. Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
11: Virgin Radio, Style Rock.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: È possibile.
21: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
22: Guarda, guarda, prova a indovinare.
23: È chiarissimo.
21: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
24: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
22: Ecco, l'ha detto lui.
23: Ma allora possiamo dire quando?
24: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
23: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
22: Vabbè, una uffa.
21: Vabbè, ma non fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
23: Io ho capito, ma non è obbligato mica, non so, sua presentare.
21: Sarà durissima.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Mi ammorba. Continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede, ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel».

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto. Impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri. Io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo movimento.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Shh! Ale, Franz, venite!
8: Michel!
9: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: Quindi?
9: Un amico segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
7: Eh certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
7: Oh no!
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
10: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.
19: Dove il rock non va mai a dormire.

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
5: Sarà durissima.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Long Playing Stories.
17: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
18: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
17: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
19: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Le trasparenze del suo abito accendono le mie fantasie. Cerco di non essere invadente con lo sguardo mentre le do il mio benvenuto al Virgin Motel. Ha bisogno del documento, signor Douglas? La signorina conosce il mio nome. Io di lei non so niente. Per ora le concedo questo piccolo vantaggio. Le allungo le chiavi della stanza numero 10. Le prende e, con le sue dita affusolate, le fa tintinnare davanti ai miei occhi. Vado a posare i bagagli, ma riscenderò presto, mi dice con un sorriso. La colgo come una dolce promessa e lascio danzare le mie speranze su questo gran pezzo rock.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore è andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondata nella lettura, come se non esistesse nient'altro. E io, come quando vedo qualcuno mangiare qualcosa di prelibato con voracità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo la prima impressione è quella che conta e la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna. Mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento buttando lo sguardo oltre la finestra, proprio verso quel mondo là fuori che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata.

viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Ketty Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

0: way to heaven.
1: Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento... Williams. Pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

Un mazzo di carte ingiallito resta abbandonato sul tavolo del Virgin Motel, insieme a montagnette di fish. I balordi del poker si sono ritirati nelle loro stanze non avendo più assi da calare. I mozziconi delle loro sigarette lanciano ancora qualche segnale di fumo dal posacenere, mentre i loro discorsi volgari sono rimasti appiccicati alle pareti. Sono da solo, come nell'ultima scena di un film con immagini in dissolvenza. Piano piano mi allontano dall'inquadratura mentre la musica si prende la scena. È l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas. Really don't mind if you sit this one out.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano.